Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zeinde da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dice, font in a bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

Il salt da Donat Cadruvi. In soffa la netch che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in salt de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns, cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic ti virf de nos babuns, e stigia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bien-gi, ielas sis, meu num Maria Fieli. A qui date da nov per vus. La nazionale svizzera del hockey sin glatsch sto magunar in a trumpada. Ella ha iersaira pers il final del campionati mondial contro la Finlanda. Ed il presidente francese Emmanuel Macron criticesce la violenza che ha dato in conseguenza del final della Champions League nel Pajais. In Blairs Lewis comincia il dia con Plievge, su Enter, dove Plie e Plie da Aura su Iaiva. La nazionale svizzera ha perso il final del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Qua è con nulla ad in e la prolungazione. Per il finlandese es il cinque il titolo da campione mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, curzo entro la indigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del tetel s'attraus, la trompada tir giugadurs e fens immensa. Scoglia avoni non incontri gli americani sa in sulet gol decidiu il final e push poi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga in serie mo argin. Mo il queen è simples. Senza goals san in sbogu digna in giuc, il gron manco dil svizzers in quels finals. Scoglia il davos dusons al svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che quei stau in delas grondes fermezies a quei campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance da diventare campione mondiale. E ci sa contas che vengono neon per quella generazione da d'aura intorno il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va teca tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondiali da casa, procurau per grande euforia e biaras nocs magicas las davosas duas jamnas. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: La nazionale della Norvegia ha procurat per una sensazione. En il giu per plazza trais han els batti il campion mondiale da record il Canada, quae con trais a dus su entre prolungazione. Con quai anis norvegiais per l'emprima giada in summa gudegna in a medaglia e in campionati mondial da hockey. E vin avant vai con conseguenza schia da per via din auto il giu da final. Su entre la vittoria da Paris Saint-Germain en il final della Champions League ha in la Francia da acts de violenza la noche sin domenica. Tenor il ministro dell'interior francese ha la polizia in l'entir paese entant prendi in fermanza prest 800 persone. Plin avant ha da passa 200 persone blessades. Il presidente Emmanuel Macron ha criticato la violenza. El na veglia becs en disarvi da quai ha el gitch durant la untrazione dell'equipa da Balapé en el Palast d'Elysée. Già l'an passato aveva da acts di violenza su entre che Paris Saint-Germain ha guadagnato la Champions League. La popolazione della città tudescia Hamburg ha voluto savare una gut da Gius Olympics da Stat. In una votazione hanno varci un 5% delle votanti e delle votanti refusate in una candidatura per il Gius dels 11 2036, 2040 o 2044. La Federazione Tudescia da Sport decide l'autun con c'è città o c'è regione che la vuol candidare. In due mondi vengono us anche Minca, Berlin e la regione Rhein-Ruhr. La Rumänia pretende che la Russia abbia assaggiato una drona se in una casa in sud-ost del paese. Avant tres dies ha una drona tuccia in una casa da 10 plauns in la città rumena Galaz che si accetta da tirsi al confine con l'Ucraina. Tra cui saien due persone venire blessate. Tenor il presidente rumen Nicu Șordan musien examinazioni nel frattempo che la drona deriva senza dubbi dalla Russia. Ordavant aveva il presidente russo Vladimir Putin messo in domanda che la drona deriva dalla Russia. Plin avant ha il pretendì che parts della drona doan venire tramesse in la Russia per lasciar fare examinazioni. E per finir anche il risultato del Balapé regionale. In la terza liga a Trun Rabius guadagna contro Domat Dus con 3 a 2. Uscia a Trun Rabius surpassasse avversari in la tabella e sacciata da nov sin plazza 7 con 27 punti. Domat sacciata sin plazza 8 con 25 punti. Il sebe Lumnezia a Gunter Triesen giuga in pari dat in ad in. Lumnezia avvencia 2 punti e sacciata sin plaza 9 dalla tabella.
1: La meteo.
2: Con sonde nel partenz, ad en l'engiadina bassa, puresse il di anche cominciare con plievgia. Suenter, duai plie e plie dar auras via iva. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira ed 7 gradi nel Valrhein.
1: Vias e traffic.
2: Il pass della forcola di Livigno è su entro la serrada del Viern puspe avert per il traffic.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
0: Informativ
1: e divertent.
4: Edition. Al prim di del mais con RTR le dinascine, ja in forse al primo mo per in caffè, avanti c'è lo discorin del final da hockey, de dir Sairam.

0: Un bel lundi di bonura in compagnia di RTR in 9 minuti is las 6:30 oz als prüms de juni. La Valmüsteida fin divna passada fat feste per l'Urpass, l'Umbrail. La via vers il sud si disnuda inaugurada avant 125 anos e per la grande festa a al comun de Valmüsteida trat tot els registers, acts officials, con culinarica locala e musica indigene stand d'odir dels Jauers Arnoialdo fin pro musical dels ufans de la Val Müsteir. I tanter als jars invidats l'ora erblera politica, tanter otter la consigliera governativa, i ministre de traffic Grischuna Carmelia Meissen, la presidente del Gran Cusell, Valerie Favre, a colasesta della partita, ma naturalmente i blers indigens ci hanno celebrato l'Urpass. Ci dis per blers de grande importanza.
1: Per me è impostato bler, perché c'è io vengo a Blair in Moraborn, mi hanno un'abitazione a Moraborn, io vengo a Blair, io mi trovo a Blair ora, e per noi è qua bellissimo, con il riva del ciao, con il sera, d'inverno hanno un po' giro, tu puoi giro sul livigno, ma il passo è già importante.
0: De pitons e sons della festa a Müsteir. De volle 7, qua pro RTR. Buon dì.

0: Bin bun lündeschi bun ura con RTR stat las 6:30. Martina Fiali s'accetti da denuf.
1: La nazionale svizzera dal hockey singlatsch sto magunar in a trumpada. Ella ha pers ier saera il final del campionati mundial contro la Finlanda, quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cinjava il titolo da campion mundial. La svizzera Audrey Verreaux ha guadagnà per la seconda giada in una corsa da 800 meters din Diamond League Meeting. A Rabat nel Maroc e l'atleta da 22 anni corrida questa distanza nel quarto miglior tempo della sua carriera. Suenter la vittoria da Paris Saint-Germain nel finale della Champions League ha in la Francia da acts di violenza la notte di domenica. Tenor il ministro dell'interior francese ha la polizia intanto prendì in fermanza presto 800 persone. Plin avant ha da passa 200 persone blessate.
2: La meteo.
0: Hai posto il partenzi di Ninja di Navassa, potesse il tempo cominciare con Plövgia, dove venne ad un più sulle lif. Vaglia posto verso domani, domani fino a Blair Solai per Grigion. Quattro per temperature maximali da 24 gradi a cuore e fino a 16 gradi da Oze per la Val Rhein.
2: Vias e traffic.
0: Hai il Prims de Jün vuol dirci al passo della forcola di Livigno e sdo la posta di inviarci a Vert per il traffic. A tutti si invia buon viadi e fate attenzione. E tanto tutto l'armin trist questa nota. Saira è dat unici a noi als l'armin del plagiaro resum, Andris Ambuel. Grondo Nurpel, anteriorio madre del HCD, il fa osa ir par della Hall of Fame del hockey, i vers dis delles set tema qua prono.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.
0: Belli buondì.

0: vainc avant las 7.
1: RTL Impuls.
0: Quist'evna cun Gianna Duschletta ci piglia no consai sün viadi.
2: Scuina spungia ci sülas impresciuns. Omenins verz implan il benzin videl stanchedis. Facedas veglias e ruotas as zoppan da vos al civa netta ci suia. Flatschs cun naif marscha cuverts cun rützcha. Vatschas sün via, vias e crugedas senza lingias. Caos ci funcziona. Tevlas cun propostas per la limitazium da sveltezza. Las foras sün via, l'unic motiv per frenir. Almeno un po. Las lüschs ils muots illumineschen vias da vginentias cia quenu da pü. Las fnestras sun stüras. Las cesas sun vödas. Il silenzi es dappertuot. Ci so cur cia quists lös deren l'ultima vota implias cun i fens ci rien e giovan, cun crescias ci salüden e vema lavur, cun nons e nonas cantos un bencins observant ci ci venie vo. Restedes in avos sun belas lüschs un via. Ils James. Nus rivenza l'Albierch, un uert cun liuginas trenter duas cesas veglias cun stenzas cum adaivlas. I mezzi in avginencia vöda, ci voi malura. Ura de China. Platins cun speises ce nu cunioas riven e riven or de ce de fö. Nus provens, nus mangens, nus partins, nus essens plainas, mals platins riven in ceduna. Vinda la cesa ven passò su e giù per la maisa, zieva vinars della regiun. Scuina spungia, ciò ci sulle impressions. Es un riveda, e es un co, pa in fnida in Georgia.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bienvenue, io le 7, mio nome è Maria Fieli, a qui date da 9 per voi. La nazionale svizzera del hockey singlatch sta magunar in una trompada. Ella ha iersaira perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda. E il presidente francese Emmanuel Macron criticesce la violenza che ha dato in conseguenza del finale della Champions League nel paese. Am Blairs Lius comincia il dia anche con Plievgia, su Enter due pli e pli dar aura sui aiva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cingiava il titolo da campion mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, kurz entre la indigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del tetel s'attraus la trompada tir giugadurs e fens immensa. Scoglia avoni non incontri ils americans a in sulet gol decidiu il final e puspoi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga en seria mo argin. Mo il quen è simples. Senza gols san ins bugu digna in giug, il gron manco dil svizzers in quels finals. Scoglia ils davos dusons al svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che quei stau in de las grondes fermezies e quei campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance da davantar campion mondial. E ci sa contas che vegna neon per quella generazione da dauren tun il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondial da casa, procurau per gronda euforia e biaras nocs magicas las davosas duasiamnas. Andreas Vialant, redacziun de Sport.
2: Malgrat la sconfitta, han il presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro de Sport Martin Pfister gratulà alla nazionale svizzera. «Ci che gioca con usce in engagement a merità nos respect», ha scritto Pfister sin la plataforma X. Guy Parmelin ha medema main sur la plataforma X gratulà per la medaglia d'argent. Plin avant ha el angrazià a tutz che han possibilità a quest campionati mondial da hockey singlatch. E vien avant vai con conseguenzas chi ha da per via din auter giu da final. Su entre la vittoria da Paris Saint-Germain en il final della Champions League ha in la Francia da acts de violenza la notte in domenica. Tenore il ministro dell'interior francese ha la polizia in l'entir paese entant prendi in fermanza prest 800 persone. Plin avant ha da passa 200 persone blessadas. Il presidente Emmanuel Macron ha criticà la violenza. El n'aveia bec sen disarvi da quai a el gic durant la undrazione dell'equipa da Balapé. Già l'an passà avevi da acts de violenza su enter che Paris Saint-Germain a guadagnà la Champions League. La popolazione della città tudescia Hamburg n'ha vuol savar na gut da Gius Olympics da stat. En una votazione han var 55% delle votanti e delle votanti refusà in una candidatura per il Gius dels ons 2036, 2040 o 2044. La Federazione Tudescia da Sport decide la TUN con c'è città o c'è regione che la vuol candidar. In domanda vengono us anche Minca, Berlin e la regione Rhein-Ruhr. La Rumänia pretenda che la Russia haia segetà una drona sin una casa in el sud-ost del paese. Avant trais dies ha una drona tuccia in una casa da dies plauns in la città rumena Galaz, che s'acciata da terz al confin con la Ucraina. Tra quai saien duas persones venides blessades. Tenor il presidente rumen Nicu Jordan musien examinazions in el frattemp che la drona derivia senza dubis dalla Russia. Ortavant veve il presidente russo Vladimir Putin messo in domanda che la drona derivia dalla Russia. Plin avant ha il pretendì che parts della drona doan venir tramess in la Russia per lasciar fare examinazions. E per finir anche il risultato dal Balapé regional. In la terza liga ha Trun Rabius guadagnà contro Domat Dus con 3-2. Uschia hat un Rabiu surpassat ses adversari en la tabella e sacciata da novs in plaza 7 con 27 punkts. Domat sacciata in plaza 8 con 25 punkts. Il Zebe Lumnezia ha conter Triesen giuga in pari dat in ad in. Lumnezia ha 22 punkts e sacciata in plaza 9 dalla tabella.
1: La meteo.
2: Con sonde nel partenz ed in l'engiadina bassa potesse il dì anche cominciare con plievgia. Su enter due pli e pli da aura sceccia e fase sui aives. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
1: Vias e traffic.
2: Il pass dalla forcola di Livigno e su enter la serrara del Viern a partire di immediato puspe avert per il traffic.
0: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La dina scena al microfono a bonura i Blair si navran dormi usciva in notte passata. In una voglio essere per la nazionale da hockey. O coccia qui sven qua, di sul punct.
5: Ho già fatto cosa il tirs finale in Santa Lautra, il secondo la prolungazione. Ja, ich fahre mal. Es geht also in Korkenstadt, Erik, auf 1 Sekunde, simplemente. Aber trotzdem im Moment, dass es nicht mehr geht. Ja, aber brutal.
4: Brutal. Erpel Grigion Nino Niederreiter. LGDS steht protot als 5 Finals della Partida in Mincia Jada Pers. Kocidis IADL, er de vola Partida giusto scoprossam qua pro nob.

0: Luca Heni qua pro RTR in 8 minuts les 7:30. La Valmisteir a fin d'evna passada fat festa per l'Urpass, l'Umbrail, la via vers il sud che disnuda inaugurada avant 125 ans. I per la grande festa a al comune de Valmisteir trat tot els registers, acts ufficials con culinarica locala e blera musica indigena per la via de Santa Maria sul Umbrail che disnuda construida con subvenzions federales e grigiunas del 1901. Pels indigens era una festa per reflectar in pasur de l'Urpass.
1: Pas de l'Umbrail è fece importante per la valle. La colliazione verso la Valtellina, verso il Tirol del Sud, è...
2: Oh, in mince caso, straordinaria importante.
3: È penso importante, perché sarà più botto questo dell'Italia, ci sarà niente sul pass, non qua. Lavorare.
4: Ma per la Valmisteir è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' il traffico.
0: Ah, il traffico e la canera in grande tema, insomma, ci va per il pass.
5: È chiaro che sono gli ultimi anni, questi ci vengono su con auto, queste auto svelte, e queste vanno naturalmente sulla di quella valle, questa è una canera enorme.
1: Non c'è tanto tempo a sapere che ne era, ma è un bel passo.
3: O se più di queste fans da Pasco, per esempio, ci vanno per avere un po' la vista e un po' ramassare chilometri, non c'è un'idea.
0: E se volete dire di più della festa per l'Umbrail, la quotidiana rapporta OTS. Buongiorno.

0: Un classiker per partir in questa lunga di buon'ora dal prims de giugno, le 7.32, Maria Fieli pronta con le novità.
1: La nazionale svizzera del hockey sin glatsch sta magunar in a trumpada. Ella ha perso ier sera il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con nulla ad in e la prolungazione. Per il finlandais es il cinque titolo de campion mondiale. Malgrado la sconfitta, hanno il presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro del sport Martin Pfister gratulato alla nazionale svizzera. Guy Parmelin ha prima avanti ringraziato a tutti che hanno possibilità a questo campionato mondiale da hockey sin glatsch. Passa 100.000 persone in l'intera Svizzera hanno la fin d'emda passata faccio parte al Tir Campestre federale. Cinque tiradurs grigiuns hanno gettato il maximum da 72 punti con la buis sur 300 metri. Guardate sur l'intera Svizzera hanno in tutto 19 persone contangi questo risultato maximal.
2: La meteo.
0: Oggi forse motore al parisol, con il deporto ora vaglia postup al partenza e per l'ingiadina bassa, la potesse il diamo cominciare con un sic pluggia. Smuda l'ora durante la vamma di e per la domma di dai l'ora da c'è per tutto il grigion belor. Qua è tutto pro temperature da 24 gradi a cuore e maximal mangi 17 gradi dai a oggi la Val Rhein.
2: Vias e traffic.
0: Als prims de jün voler dirci al pas de la Forcola di Livigno es de vola posa d'inviandrici a vert pel traffic. A tots in via oz a bun'ura. Fate attenzione, buon viadi. Lundesdì, buon'ora al primdì del mais, giugno 7.33. Vuol dire per Daniel Weger, planet ir in direzione telefon. Quel sclinge in impact moment per la seconda runda del Kikeri 6.
3: RTL. Credibile.

0: Bene triste questa qua, Mariah Carey.
1: Pric?
0: Scofat per questo lindo tipo un'ora.
2: Il Kicker in 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Daniel Wege da Quere, il Jove Runde 2 Ots, i de del Savaina appunto c'è l'es grand fan da hockey, na sa, ma appunto, in pain in trist, gli uti di buon'ora, Sir Daniel, buondì.
3: Buondì, donna Ladina.
0: L'hanno insomma di scuola? L'hanno insomma di scuola da qua, ci non puoi lasciare, da qua ci discapitasse.
3: Ma no. Con qua non hai nessun problema.
0: Non. Ma allora, al fazit, Sir Daniel.
3: Ma, Cristo. Trist, trist, trist, in erstem Tuss, fin allein, das ist in Joa.
0: I balla pe vempi, rena sa les nervas planet, i des uns prims de jün, i des pas ja stat in jötia eine ümpeles nervas. Angela, schon verda?
1: Si zu niu am Irau, so ein schon bisschen schief, aber dann tira familie leva in Tralmein.
0: Also fan sehr?
1: Bili gigati tocco la fina, bro, alti dici.
0: Hai.
1: A sono non scioccata, di qua.
0: Ide son.
1: Ado nuit, secondo.
0: Hai, ide es proprio stat. Ma basta. Ja er dat proprio, non sto a dire, qua, ja proprio er dat figibler positivo. Oh, Sir Daniel.
3: Ma schon, se no, dani in avocus, le due sefnes, ci sono state, es qua stat, jöz in emozions, i propri beide veri, che c'è un topra stai tot. Questo è dire, un fitch gran compliment, la squadra svizzera.
0: Hai. E credo più di un'esita di dire, oh? La scena proprio c'è. No, io vain, otto buon'ora. Runde dus, e ci va a scuola runde un, dei buons, al fat la l'ora va a proprio con gran spazio in direzione finale, se dire.
3: Non c'è il primo di survivere questa runda.
0: Survivere? C'è mal n'esita.
1: Pass per pass.
0: Ne hai preciso. Buon, l'ora, crei Angela è pronta? Sir Daniel Air?
3: Hai.
0: L'ora, un, dus, treis. Fin del 1971 era il pass dell'Umbraila mo un posto del confine ufficiale. La lunghezza totale del confine nazionale svizzer è sotto 2000 km.
3: No.
0: Il Canada e la Russia hanno stessi titoli di campione mondiale di hockey.
3: No.
1: Correct.
0: Un dollaro canadese vale attualmente 0,57 rap svizzers.
3: No.
1: Fliu.
0: Con telefonare in Svizzera al 140 si arriva per il Tox Info Swiss.
3: Hai.
0: Una delle sorte da melones che da in Svizzera è la Swiss Melody.
3: Hai.
0: La banca Raiffeisen al sedz principale a Basilea.
3: Hai.
0: Alla WM da Balapé è la Jordania e la gruppa dell'Austria.
1: Correct.
0: La Jordania confina con Libanon.
3: Hai.
0: 6214 efne sono un centinaire.
3: Hi.
0: Marilyn Monroe complis oggi il 100° anniversario.
3: No.
1: Faliu.
0: Quella ves oggi. Quella ves oggi il 100° Marilyn Monroe. Ha?
3: Buon pro. Scusi.
0: Vai, isa fa bot in fa.
1: Oggi è il mio gestore di super scuola in prima ronda, mi rai non sforzi in l'auter. Il pass dell'Umbraile era proprio in posto di confine ufficiale, da un tocco al 1960, vedi tocco al 1970. La lunghezza totale del confine nazionale svizzero è proprio sotto 2000 km, è 1931 km. In dollaro canadese vale proprio molto più 0,1, se ti ricordano, vengono in serie a un bullman in franc. Il telefono c'è in corrente è di Tox Info e a dit de Pannes Tox Info fosse c'è in corrente c'un ein tot weinus fat indisch pretensions ozeitons per 3 punti
0: ma bain dich dich bunds ihre verkommissions ein til volk Sir Daniel am fa plagiar quistes dus rundes
3: tip top
0: du vis anis des in beldi
3: grazie voera
0: e alla prossima oh
3: Ma schon, die kenne ich alle.
0: Wunderschön.
1: Adieu.
0: Arrivair.
3: Arrivair.
2: Il Kicker in 6. Präsentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la Regione.

Era appunto non savai, non sa corda vuole zündes di Reclair sul titolo del campione mondiale di hockey e se d'aspettare in avanti, pers al final der c'è la prolungazione per la terza iada in Davorode daia Argent per Svizzers in turn Kulötz. E la prima pagina del Blick ci fu in sé otstata riservata per il pokal, sta scritto grand e gross Weltmeister der Schmerzen. Ma per Blairs Otters sono nos giovaders della nazionale di hockey ils vengiati dels Kors an pisara per fitch Blairs Bells Moments de Sport les ultimes dus evnes. E a propos Kor in regal tot special. Allora seir dvo al final fat le Swiss e la controlla de svol Svizzera Sky Guide alla squadra nazionale per la medaglia d'argent. Kort dvo al final is in avion svola in schlaufe tot speciala in forma de Kor sur Turic. In a ruta de svol am ci associa quasi grazia per dire grazie Fitch per le ultime due evenes plein euforia. La piattaforma Flight Radar 24 ha allora pubblicato sulla piattaforma X in registrazione di quel tragetto di svol col cor ci desidera da Cloten sur Turic fino a Winterthur dove c'è la forma da cor della loro disegnata per dire uscia vide ciel a al svol LX 1048 allora continua lor viadi in direzione Grecia. Heidel tot ha fatto speciale questo svol e saire in forma de cor sur Turic per dire grazie per le ultime due evnes a nostra squadra nazionale de hockey svizzera. E tutto questo ci dire nel bordo, ci vediamo oltre a belle vacanze in Grecia e per tutti i fans, forse eravamo anche per il cor questa saire alle 5 l'ora va questo campionato mondiale a fine qualcuna festina ufficiale a Turic a intil Volkshof per fans con la squadra nazionale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bienvenue, jeles otsch, meu num Maria Fieli. A qui dati de nov per vus. La nazionale svizzera del hockey singlaccia ha ier sera stuisse pulir il siemi del titel. Ella ha perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda. E tar il tir ciampester la fin demna passata an cinc grigiuns contangi il risultato maximal. Am Blairs Lius comienza il dì anche con Plievgia, su entro due plie plie dar aura su Iaiva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cinciava il titolo da campion mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, curzo entro la indigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del tetel s'attraus, la trompada tir giugadurs e fens immensa. Scoglia avoni non incontri ils americans a in sulet gol decidiu il final e puspoi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga in serie mo argin. Mo il quen è simples. Senza gols san ins bugu digna in giug, il gron manco dil svizzers in quels finals. Scoglia ils davos dusons al svizzers e quella gabbo toc il gol, malgrat che questau in delas grondes fermezies a quel campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance de davantar campion mundial. E ci sa contas che vegna neon per quella generazione de dauren tun il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantots lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mundial da casa, procurau per gronda euforia e biaras nocs magicas las davosas duosiamnas. Andreas Vialant, redacziun de Sport.
2: Malgra la sconfitta, han il president della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro de Sport Martin Pfister gratulà alla nazionale svizzera. «Ci che gioca con usce in engagement a merità nos respect», ha scritto Pfister sin la plataforma X. Guy Parmelin ha medema main sur la plataforma X gratulà per la medaglia d'argent. Plin avant a el angrazia a tutz can possibilità a quest campionati mundial da hockey singlaccio. Passa 100.000 persone sen l'entira svizzera an la fin demna passada fac part al tir ciampester federal. Quai a comunicà la Federazione Svizzera dal sport da tir. Bec mein che cinc tiradurs grigiuns han sagetà il maximum da 72 punts con la buis sur 300 meters. Guardà sur l'entira svizzera han en tut 19 tiradurs contangi il resultat maximal, pia deriva bun in quart da tut els resultats maximals dal grigiun. En il cantun Uri e la Axenstrasse tranter Flüelen e Sisikon venire serada. Quai per via di una crudada da crappa ca giliu ier saira. Persunas na sain bec vinides blessades, plin avant naia erdana gins donz vide l'infrastruttura. La crappa saia vinida cifada di una raid da segirtat ed uscia na bec crudadas in via. Per via da Laura Schletten esi fin usang bec da possibil da far sgols per valitar la situazion e decider cura che la via po puspe venire averta. Per la elezione del nuovo presidente in la Columbia, na anche una gin candidata contengi pli che la mesadata della svus. Per via da quai, doai entrais emnes dar in una elezione decisiva. In l'emprim scrutini ha l'advocato Abelardo della Espreia che drizza alla dreccia con 44% contengi il meglio risultato. Sin il secondo plazzo onda il senatore della Sinistra, Ivan Cepeda, con 41%. Il presidente attuale della Columbia, Gustavo Petro, ha detto che non fidia bene questi risultati provvisorici. E specie anche nei risultati finali, che vengono controllati da Derjaders. E per finire, veniamo anche per l'atletica leva. La svizzera Audrey Vero ha guadagnato per la seconda giada in una corsa da 800 metri din Diamond League Meeting. A Rabat in il Maroc e l'atleta da 22 anni corride questa distanza in il quarto miglior tempo della sua carriera. La corridra Dita Gikambungi sta intanto a contentare con il sisavel platz sur il 100 meters obstacles.
0: La meteo.
2: Con sonde nel partenz ed in l'engiadina bassa potesse il dì anche cominciar con plievgia. Su enter due e pli dar aura sciccia e fasa sui agives. Le temperature maximali entrano 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
0: Vias e traffic.
2: Il pasta alla forcola di Livigno e su enter la serrada del Viern a partire di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Linda di Bonura, la Dina Scena al microfon, al Sprims de Jün. In sacco ci va a voi, ma per me appena c'è dot Jün, vezza al mar. E a modo più c'è dot l'ora eramo qui su al radio. E nos sempre verde il dì, ci lascia sono vostri un giar de vacanze. Sversi le sotti vanci.
0: RTR, da luz per vus.
4: Ma il primo amore. Musica romance c'è da più, automatic. Buongiorno.

0: mia canzun preferida.
1: Mio nome è Armin Spescher e oggi vis la vus in una buona chatta ad in BNG con Antagen wie diesen de Toten Hosen in una canzun che ha il fece vens la sera qui a casa e un agli auto e il davos in una canzun plena energia con bia ritmus, bia forza e da daul è un momento che sa essere ringraziabile per il BNG che sa giù.

0: Bell, Billie Eilish, in 4 minuti le 8 e mezza.
1: Il sempre vert dal dì.
0: Il sempre verde d'oggi non ci lascia pensare vi da vacanze, mar e spiaggia. Almeno a mai sarà perché ti amo da ricchi e poveri del quartetto italiano che ci fondà. Io sento di fissare le orecchie avanti bot 60 anni. E a mo più incredibile bot e sono a mo vi del cantare e dar concerti. Erscia oggi be più a mosco duet. Qui sono ricchi e poveri, sarà perché ti amo.

0: mezza l'unità di buon'ora dels prüms de Jün. Maria Fiali, sagge-ci da benof.
1: La nazionale svizzera del hockey sin glatsch a ier sera stuisse pulir il siemi del titel. Ella ha perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con 0-1 in la prolungazione. Per il finlandais es il cinquavel titel de campion mondiale. Passa 100.000 persone se l'intera Svizzera an la fin demna passata fac parte al tir champester federal. Cinci tiradurs grigiuns han sagittà il maximum da 72 punts con la buis sur 300 meters. Guarda sur l'intera Svizzera an in tot 19 persone scontangi quest resultat maximal. Las locatarias ed es locataris nan ervinavant nagin drec sin in sbassament dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta numnada main ervinavantar 1,25%. L'ultima giada el vin sbassà el settembre passà dat 1,5% sin il stand adoz.
2: La meteo.
0: Oggi forse motore al parisol con il deportore vaglia postuta per partenza e per l'ingedina bassa la potesse il diamo cominciare con il cic pluvge. Smude allora durante la mamma di e per la domma di dai allora del c'è per tutto il grigione bell'ora. Qua è tutto per temperature da 24 gradi a cuore e fin del 7 gradi dai a Ozpala Valrain.
2: Vias e traffic.
0: Al primis de Jün voler dire che il pass della Forcola di Livigno e dove la posta d'inverno c'è avvert per tutto il traffico. Fate attenzione e buon viaggio.
2: RTR. Da nous, per vous.
0: Per vous, questo duet, stress insieme con Sian. Buon dia.

desdot dallas novel lundesdi bunura i ots in grand viva Adela. Marilyn Monroe. Ella ci complis oz als prims de jün al centav l'anniversari i ci vaglia er decennis de vossia morte mosco una dallas più fascinantes personalitati l'istoria de film. De d'una vart ad una prova de tnair drezzu quel sexy image de ce la vart alla però era d'un impapati precis per vida quai. I perfect Claire, se fiva naturalmente ir quella vusce no dodin qua in una de sias canzons Diamonds are a girl's best friend. In a vusce alc dodin sofalin, bot in pa erotic, i blersti pensen osa forse ir vida quel legendar regal che Marilyn Monroe ha fatta John F. Kennedy curse la centa per ses anniversari al happy birthday. Hai, ma c'è già blersti forse nusan quella vusce è tipica per ella non ha in sé sviluppa per vice la leva tunaro c'è sexy na sco ci pare è quai più stat per vice la leva zopar uscia al barbotar ce l'aveva fin già de pitch na su ja lunch trena con terapoit fin ce la è l'ora arrivata pro quella vuja punta ce no conosciain usci con scienta quai dodino se giusta quai be un dels mitos ci da ci va per ella per la Marilyn Monroe ella ci complis oz al cientavel anniversario.

Dua Lipa qua pro RTR. I d'una delle news, o forse più speculazioni, sotto buon'ora, per tocca precis Adela, la Dua Lipa, che ci parla alla Maridà, domenica, e qua è tutta la zoppada, hai appara dat in sci, per l'actor Colm Turner. Ma allora, gratulaina, fine allora, dovole le novità in avanti, dovole le novità delle snuff, gratulaina, otto le jubilari, il jubilar Stefan, otto feste d'anniversari, otto als prims de Jünn.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns, diventa un grand hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Tar il tir champester federal ca giliu la findemna an cinch grischuns contangi il resultat maximal. E per locatarias e locataris nasa mida actual meina gut vida la situazion dals chains. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Passa 100.000 persunas en l'entira Svizra an la fin demna passada fac part al tir champester federal. Quai a comunicà la Federazion Svizra dal sport da tir. Bec main che 5 tiradurs grigiuns an sagetà il maximum da 72 punts cun la buis sur 300 meters. Guarda sur l'entira Svizra an en tut desch 9 tiradurs contangi il resultat maximal, pia deriva bun in quart da tut ils resultats maximals dal grigiun. Per quels che fitten in Svizra in abitazion u in a casa, nasa mida per il moment na gut vide la situazion dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant der 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settember e elvin is bassa da 1,5% sin il standard oz. Con quai che il ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris ne gin drec sin in sbassament dals chains. En il Cantun Uri e la Axenstrasse tranter Flüelen e Sisikon venire serada. Quai per via di una crudada da crappa ca giliu ier saira. Persunas na sain bec venides blessades, plin avant naia erda na gins dons vita l'infrastruttura. La crappa saia venire cifada di una raita segirtat ed uscia na bec crudadas in via. Tenor Alert Suisse saia la via entant puspe averta per il traffic. E nos gian all'exterior. Tar le elezioni di nov presidente in la Columbia, nana gin candidat contangi plic la mesadata las vuxs. Per via da quai, tu hai entrais emnes dar in a elezioni decisiva. En lem prim scrutini al advocat Abelardo della Espreia, che drizza alla dreccia, con 44% contangi il mei resultat. Sir il secund plaz suanda il senatur della Senestra Ivan Cepeda, con 41%.
0: La meteo.
2: Con sonde nel partenz, at en l'engiadina bassa, podes il di anche cominciare con plievgia. Su enter duai pli e pli dar aura sciccia e fasa soia ives. Las temperaturas maximales entrant vencia 4 gradi a Quira e 17 gradi en el Valragn.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dalla Forcola di Livigno e su enter la Serrara den Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai entstades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ladina scena al microfono, lundesdì als prims de juni, forse per blers e blers simplement in normal, lundesdì, star su, ir a lavur, hai ossa forse vid il second caffè, ma per blers otters is quist in di da festa. Posta, con auguris, vana ci ferrat, per ci, do divet, scoprosa.

0: Si rivest qua pro RTR in pacas secundas las novi din quart e no vain domanda chi ci vesient de regalar nostra tazza o si tant posso vingegna de dir sul pacchettin ce no tramettain sta escrit 75-50 scuol. Bun di, dona Ani Cianet de Santa Maria.
1: Bun di, dona Ladina.
0: Ci vesti a gratulare.
1: Gratulare oz alla Dina del Andrino per se si sono ti trai onz. Ella sta appunto a scuola e ella sti la giavuser tot al buon e oz in belli da festa e bler plagiair con si e la duas abbiatias e bler plagiair e ne va un tot al buon in prima lingua buona sanda.
0: Dai loro erano una visita, Donani?
1: No, quando dai. Da Santa Maria via scuola e io non ho auto, io non sono chauffeuse e non vengono da lunch, tenni idea mia figlia io di fare una visita, ma fino a noi non è semplice, mangio nulla grazie. E spero che appunto c'è ben bot per arrivare via scuola. Veramente qua in piccian viadi se stesse bettori ne ha da la roda sotto spesi dire
0: ma li stessi di scocidesi di far viadi i precisi per qua vanno io e la cupina ci si può fare e loro mi c'è tanto in plagiare usci o?
1: Hai plagiare c'è spero che c'è un c'è l'anta in plagiare
0: hai i mince castra metà inefficiente alla Ladina dell'Andrino de scuola e la cumplisciozza al 63° anniversari e ci fa ben bot post de no i de della dona Anni
1: grazie Ficci
0: in belli
1: grazie Ficci un in belli arrivai
2: la cupina presentato il bogno engiadina a scuola il bogno con acqua minerale bognoengiadina.ch

0: Ina buna pausa de caffè con Erti. Er in 4 minuti es las 9:30. Caffè, i pausa de caffè in buncia vecin per mai e pos nempe i rosa in tancia Angela Vegn. Angela, ce spetta? Sco prossim. A nostra auditoris, i nostri auditoris.
1: Also, di antra altra mirainus, per esempio, sind ce chi insasce celegra la stat.
0: Ai.
1: Per esempio, open air valum netz in altra almain, de autras, ciausas, ed al migliore, nus vain bagliets, du gudinie.
0: Wow.
1: Lura vainus contact con una gruppa, ce se nomna Cordial, a Savonin, que è una gruppa ce organizesce dine puspe de vienda, ne occurrenzas per seniors e senioras, nus vain un tic voliu savai, co quai funcionesce, de co ci druve la gruppa.
0: Din Giovanna?
1: Also, ich prossim bin ich alla Biala sur selva. Also, la dete, als man nadine puspente glono, ki sen knuschine. Bedjor, diantra, autra, sur selva.
0: Ja, splajad, nun is bada.
1: Allora, diantra, las indige miasas dodis, stat ina persona al center e ina tuacina, la Lisa Delicaris Mon, 33 sons, ela era ac mein fisioterapeuta, oludiu, va un buon main de jons in grave accident velo, do propi stiu meter si aveta sel ciao, do entras yoga propi in flau sco, puspe neif schlonch propi metz tutze la carta yoga.
0: Ich gehe dir in Kudus, mm-hmm. Und quel sarà allora ihr Thema pro tante Mission. Grazie viel, Angela. Buon emotion a tai.
1: Grazie.
0: Ihr wollt ja wüsch in avant. Bler plajar con nos program. Dann ihr plajar ci ha cominza la buon'ora in nostra compagnia. Mies nom la Dina Scena. Stat bain. Jente la prossima.

0: sais pas.
1: Stiletto con désolé pa désolé. El eu alti frescs, el giuc actual del Cecciausas. Nus giugain oz ronda 3 quai monta e des de gudegne oz in bondo compra la valur de 30 francs. E Rossolet Daniel Weger fatti una proposta e l'on provau cul airbag. Seiden ta un bigia. Collega Mondertur Sergio Guetsch o gidau in tic.
2: E forse in piccan tip per gidare a vos otters la ciosa on blers duvro il anviren passò.
1: Forza ci gide per scià s'inspira in tec tutte le proposte scuels che vizzins actuals in fleiss in nostra pagina rter.ch.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: En il Chantun Argovia han els pumpiers la notte passata per via della pliavgia ferma Gibler da far. E per locatarias e locataris na samita actual ma na gut vida la situazione dels chains. Ielas dies, per vus al microfon Maria Fieli BNG. En el Chantun Argovia han els pumpiers Gibler da far la notte passata. La plievgia intensiva ha per part inundà vias e cialers, plin avant sain pliras plantas cupiciades. Consunta la citat Arau aia da bleras annunzias da Vartons. En tut sain set unions de pumpiers stadas en acziun, scrive l'agentura da novitats Kisten STA. Per quels che fitten in Svizzera in abitazione o in a casa, na samida per il moment na gut vide la situazione dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant der 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre e el vinisch bassada 1,5% sin il standard oz. Con quai che ne da pilura becz samida, nan locatarias e locataris na gin drec sin in sbassament dals chains. All'aeroporto da Turich ai quest match da da plis gols che anclon avant. En tut, sain viniz registrats bun 25.000 partenzas ed atteraments, quae munt ad in plus da bun 5%. Guardas urlentir on current aia da da plis gols che l'on 2025, tentant na bec usce blers quo anca avant la pandemia da corona. Suenter be 9 mai sen uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey, Urs Kessler, gius es post. Quai alla Federazione comunica indi suenter che la squadra nazionale ha perso il giu de final contro la Finlanda. Sco Kessler a Gic veglia el far liber la via per una nuova enciata. In se stemp d'uffizi ha el erstui decidere in la fera da vart il certificat da Covid dall'anterior trenader della nazionale Patrick Fischer.
0: La meteo.
2: En el decurs del di duai oz pli e pli dar fasa sui egives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 17 grads en el Val Rhein.
0: Vias e traffic.
2: Il pasta la forcola di Rivigno e su enter la serrada den Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Traslevam zi accompagni vus vinavaun l'Angela Hendri, bici vus tatlais RTR. A buona musica procura per Schlonch, Laura Pausini con La mia banda suona il rock.

0: Las Pointer Sisters con Jump for My Love. Oze, gli imprim de cercladur quai monta bie per biers, las vacanzas de stat e nianc pleu scegli un schneven, surtot pels ufans de scola. Las temperaturas constavan els duos dies, os ei forza veni un tec plei frescht cum plevia, aber la stat quella so veni. As comincia stat, dati in cins punts culminants cins les bidiam un cantà.
1: RTL, tips e tricks per vus.
0: Dominik Hardecker de la redacción online è tirme al studio. Dominik, tien teis highlights.
2: Mai dati dus punkts fix questa stat qua per tu evenements. Berlina il stredisch de cerca dur la fiasta de luce grigiun claronese se la motte na lunz l'engedina e per l'altra scomincion il open air Lumnezia.
0: Klar. Alu, as schon bellets?
2: Na, ja sai, e busche o comprel, ja merlu forse pitost ils livestreams ne vendel canapé. E per tu quals che an Ebu-Bilets wollen den Ton i live amera loccia ni open air weil den Ton in Tipp.
0: Aha, a c'è Tipp, Lu?
2: Qua fuss se partecipa alles occurrenzes da RTR che in actualmen activades sin nossa pagina. Per la fiasta de loccia stond ins completà in quist da vart loccia e con in tec cletce sa vida vans lo il stredisch de cercle dur e l'engedina amera co Armon Orlik ed els autres combattent per la victoria. Quella concurrenza online va a un token il squatter via Dievlia da Miezdi.
0: C'è dati lui da Gudignepel opener Lunezia?
2: Duron il Cercladur hanno la chance da Gudignan due tickets da VIP via past Festival de Trasdis con access da VIP. E Gudignan quels è un po' più semplice che quels della Loccia e dati non nada mai ne gin quiz. Per Sventer è si demerà l'agen archiv de fotografie e curi o il mer moment in open air Lumnezia, quinze staus, e tre metri quel a nus.
0: E lu forse neanche si sempel de fa la scelta del miglior moment. Cosa ins tre metri la fotografia?
2: L'artikel della concorrenza ha in formular con tutte le informazioni sulle possibili date da cargare in fotografia. Importante è quinze ins drets vide la fotografia.
0: Cosa ins ciccio gudegnau quels bagliets de VIP?
2: La concurrenza è avviata in tir cercle dur e gli imprimi di fene dur per dirnos la sorte dentro tutti i momenti che noi vogliamo pubblicare.
0: Grazie Dominik per quelle informazioni. A noi divisiamo naturalmente tutti e tutti. Bieclicci!

0: Ustet leis RTR ein 20 minutes seiles indisch. A Savognina contornen conoscins la gruppa Cordial. Ina gruppa activa al Tiams Liber, surtot per ia vienda, tia organisesce dina puspeo currenzas per seniors a senioras. Io aset viu telefonà da Joachim Vasescia, el en conosce feg ben la gruppa Cordial. Signor Vasescia, cos'è quai sadau, tia vus s'engajais per quella union del Tiams Liber?
1: Ma cude ci sono ni pensionò, il 2010, vai insieme con un comarat, con Victor Graf, vai se penso che stai a fare se c'è più senior, se c'è insieme insieme, a fare se c'è insieme, ad allora vai se scrive ora che gli domandò se sei interesse da tu, faccio una domanda in la pagina, avanti un relativo buon resum, ad allora vai se fixò un datum, tenere insieme, avanti fondò allora che la gruppa Cordial.
0: Quantas persone se participeschen luce in media?
1: Ma a media sono 30, 10, 10 avanti, certe occurrenze, da preci 30 magari, faranno il atton, faranno ingiantare comunale, lo loisono, lo sono, 30, 30 a 40, dalla radunanza generale, naturale, eri solita, passa 30. E variesce un po', dipende un po' da loro, qui ci verranno sviandate, temi allora magari all'ora, dall'ora il pipax, a forza naturale della destinazione della viandata, che dipende da noi. Ma da voi vanno a dire kinders presenças.
0: C'è in monta la gruppa Cordial per le signore e le signore, ne domanda l'autor, da cosa è Natale Union che si ingaggia per persone attempate, da cosa è quella importante?
1: E penso che ci sguardo c'è la partecipazione svelci che gli è domandò a bles vongo gente di andare in gruppa a pezzulezza di provare degno di fare il programma un po' variante ci sono scelte nelle diverse spazi in Canton Grigion a andare magari era in una regione se ne manca ancora scelte a che gli ogni gente viene un gente è stato un gente insieme.
0: Se vous patrciais in vos, weiss forse in evenimento spezial, c'è restaus in memoria?
1: Oh, da che sta roi, ma ta in bläst, also gist in spezial. Adesso se begis dick, stai ve sai o se becce, aber, ei, vanno degne belles scontrades o scheie, bel discurse, erdo talles, talles viandades, ad ebbe, am prandagna canoscere regiungs, ci ennu se becce ancuna scheinte, scusa, che stiamo da Gibbs, già se si selva, già se valandau, vuole dare la vicina anche a Neda, assieme con una ferragna di solito, franze due gruppi. Con una gruppa viene allora in avanti, da valandau a carriera, assieme già se giù fino giù per somma stazione. Alla seconda gruppa, che è la stazione valandau, vuole dare un po' la vicina anche, vuole se ne usa gentar, panzia, si vuole anche Neda giù la stazione. Ad avendo l'occhio speciale.
0: Salura, divisainus, bien diverti main, angrazi main a Joachim Vasescia per le explicazioni. La gruppa Cordial è la procura che mondi ben culs seniors e le senioras a Savognin.

0: RTR Impuls.
1: Questa è una data impuls da Gianna Giuschletta e la raccolta da Silviedi alla Georgia. Ot zurdel arriva.
2: Scuine spunge tutti i sulle impressions. Omenins verz implen il benzin videl stanchedis. Facede sveglias e ruotas a zoppen da vos al civa netta ci suia. Flats con naif marcia cuverts con rützcia. Vaccias sun via, vias e crugedas senza lingias. Caos ci funziona. Tevles con propostas per la limitazium da sveltezza. Las foras sun via, l'unic motiv per frenir. Almeno un po'. Las lüschs ils muots illuminescen vias da vginentias cia quenu da pü. Las fnestras sun stüras. Las cesas sun vödas. Il silenzi es dappertuot. Ci so curcia quists lös deren l'ultima vota implias cun i fens ci rien e giovan, cun crescias ci saludan e vema lavur, cun nons e nonas cantos un bencins observant ci ci venie vo. Restedes in a vos, sun belles lüschs sun via. Ils James. Nus rivenza l'alberg, un uert cun liuginas trenter duas cesas veglias cun stenzas cum ad aivlas. I mezzi in avginencia vöda, ci voi malura. Ura de China. Platins cun spaisas cenu cunioas riven e riven or de cede fö. Nus provens, nus mangens, nus partins, nus essens plainas, mals platins riven in ceduna. Vin de la cesa ven passò su e giù per la maisa, zieva vinars de la regiun. Scuina spungia, ciò ci su les impressions. Es un riveda, e es un co. Ben finida in Georgia.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: En il Chantun Argovia han els pumpiers la notte passata per via della pliavgia ferma Gibler da Far. E per locatarias e locataris na samida actual mai na gut vi della situazione dals Chains. Jeles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. En el Chantun Argovia han els pumpiers Gibler da Far la notte passata. La plievgia intensiva ha per part inundà vias e celers, plin avant saen pliras plantas cupiciadas. Consunta la citat Arau aia da bleras annunzias da vart dons. En tut saen set unions da pumpiers stadas en acziun, scriva l'agentura da novitats Kisten STA. Per quels che fitten in Svizzera in abitazione o in casa, nasa mide per il moment na gut vide la situazione dals Chains. Il Chains da referenza ipotecar resta ervin avant ter 1,25%. Il Chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre el venis bassada 1,5% sin il stand da dots. Con qualcal ne da pilura becz samida, nan locatarias e locataris na gin drecz sin il sbassament dals Chains. Suenter Benov Mais an Uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey Urs Kessler gius es post. Quai alla Federazione comunica indi suenter che la squadra nazionale ha pers il giu de final contro la Finlanda. Sco Kessler agic veglia el far liber la via per una nova enciata. Il club da Balapé Lausanne Sport ha chatà in nov trenader. Il sloven Luca Elsner surpeia il post per la prossima stagione, sottoscritt a el in contract, che vale in fin la stat 2028. Elsner rimplazza Peter Zeidler, che veni rilascia el avril per qualche risultat con el, na sein Bettstat con Tentivels.
0: La meteo.
2: En il decurs del di, duai oz pli e pli dar fasa sui aives. Las temperaturas maximales entran entre 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Ragn.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dalla Forcola di Rivigno e su entre la Serrara del Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Otzel de von tots a totes yoga. Vus forze? A la purgida de yoga quella è enorma. Ina che viva del yoga è la tua cina Lisa Delicarismon. Ella on flau tra sia profession sco fisioterapeuta ad otz scolasta de yoga sia nisha.
4: Tir mese a quel fit specializaus in anatomia e yoga. Quando ha bit bieg si fon qua, azza la gomacia creio sin brusolette. Quando tutti i miei scontini sempre to sin tu dest out. Aber jetzt je fit spezialisau, adiuto un bege mo in ad priamne in quels da yoga. Isto es da metezze che venia ad priamne in quels da yoga per svai vivre da qua. Aber sin so offertes plegrondes, eber in escolazion, in quels online, in codisch, Scolazioni online per pinches, adesso diversificau, si man è differente vie, no che è del nest non veni ein, so che è manatir proprio se vai vivere bene con la lavoro successe e con yoga.
3: Dentown cin sapi vivere bene del yoga, trovi in lung flat.
4: E se successe è un'investizione, ti trovi in lung flat. Come in sprint, come in marathon, ti mi stai a dici di Londra, ne piace in ultramarathon, come fece dici.
3: Del til yoga se Lisa Delicaris mon venida tras in grif accident. De ple de quel, coce yoga oggi dau ella o disa la proxima mia zura, io son l'Angela Hendry, fa plajai tu stutlais RTR.

0: Nostra laser terrie indisch vergiaulas indisch. Lisa Delicarismon è orionda de Sedrun, ella ha 33 anni, e vive con sua oma e sua figlia de 4 anni a Turic. In più ha ella fisioterapeuta. Oz vive la oravan tot del yoga. Per ella dati sco in veta avaun al yoga ad in veta sianter al yoga. Respektiv dati in auter evenimain, cio mi dau completamain sia veta.
1: Also ja, gesehen, der Yoga, er tropisch da quaite o mit au mir wette, mit au mir wischte sille wette.
0: A quai accidente scha bdiause va un gleiti de jons. Lisa Monsch, quel veve nom Lura, veve 22 ans, ad era fech fitta, vud di, ela fideva triathlons ad autres sports. A lu sei scha bdiau, als vein du est du amelia gissiat.
1: Io era a mittel studium della fisio, aveva da fare un practicum anche parte della scolazione ed era prezzo e tevau. Allora, in una biala domenica, io ero belezzi a scuola ad Ozco, e sono sì tra i colleghi con il velo e da una valse. Per un curi zunz, allora il viedi in giù, va io che tau, hey, io mono davanti, io gaudo da dire che io con le scuole, mai vus vi es tempo, non si vizzino giù di me. Allora sono divide, Ad avevo mi ero in auto, ci mavo fece specific. Ad avevo studiato in Vergiauel, ma ho già realizzato che sono dovuti a quelle vie, strecce di quel che... Già, i tonge bella di Vergiauel in auto, c'è un mio di quella via. Allora, se avevo più plans, ad avevo svi direi. Ad avevo già fatto per me, per c'è Vergiauel, ma lo vanno c'è danno a Vergiauel. Ad avevo momento, vai realizzato che qua in la curva ci mavo direi vi, Ad avuto quella curva vi veniva in bus. Ad un certo momento, per una settimana, dei affetti non reagavano di default in quelle bremse. Ad anche da una fa una schlüde bewegung. Ad un come vi mein, bez o come mi ad una faccia la finestra di vostire di quei auto. Ad, ja, io sono lo, se centrato per quei auto, aveva una sanguinata di faccia. In zwei Bede propi, ko vod ko e survivio qua, qua c'è ier echt, i vesevo bede o ben. Allo va giù, ubi a klet, ein qua dis klet, ubi a angels, kun, senza alles, fed bien a git, un prima git, le gad lo de accident, le rega, c'è portau mi al spital, ub uns mia dis, c'è adius l'intira via. At, sen livell corporal, Se ich meine, sie haben keine Akzidenz, die tut fit bien. Ich habe die fit dich, wo ich bin, wenn ich fit bin. Also, ich habe keine Akzidenz, weil wir einfach den Triathlon als diese so an jeder Jultasin in jedem Tunnel Lago Maggiore, wenn der Jultasin los ist, dort auch ein Alvalais, bis zu der Skulm Svi quasi. Dort muss man Velo, also sind E-Bike, Rennvelo, und die Energie der Muskeln, der Kondition, die wir haben. Und wenn die in diesem Auto, wo die wirst du, und wenn die Mühlech des Spital sind Toilette, also mein Kreislauf, Ich habe bei dir auch näher geworden als ich, als ich mich auch bei dir. Und quasi Pass für Pass, wie eine Wand, ich konnte einen Spatz in den Gang rein, und ich konnte einen Spatz plädieren, und ich habe nur Bienen.
0: Und in einem Plätart, Lisa, man fährt sich im Prim Triathlon, sie hat einen Griff-Akzident. A quai sco deg bigel de vos per vid li yoga. Cecil yoga dat de della a Cecil a colligio cunai. Udinus sco proxim.

0: las annuncias da Vart Dons. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant ter 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal e settembre el venis bassada 1,5% sen il stand da dots. Con qualche ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris ne gin drec sen il sbassament das chains. Suenter Benov Mais en Uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey Urs Kessler giu ses post. Quai alla Federazione comunica in di suenter che la squadra nazionale ha pers il giu da final contro la Finlanda. Kessler veia tenor acnas indicazions far liber la via per una nova enciata.
1: Grazie Maria.
2: La meteo.
1: Al siantemes de specien fasa sulle livas, quais urtot al sit del Grischun, localma in poi plover. A quera arriva la temperatura tocca 24 gradi, all'azur ad all'azot selva dati tocca 23, all'engerina bassa 25, ad all'engerina alta tocca 20 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Al pas della forcola di Livigno e siantar la serada d'un viern, puspe aviarts pel traffic quai ne vendet immediat.

0: Matthew de Funs con Under the Same Old Tree. Weiss è pitiu con la squadra nazionale de hockey Irsera. Je stau in vair crimi. Al final del campionato mondiale a Turic incontra la Finlanda. A per alla prolungazione sei stau clar i dat push pe bigella, al titel de campions mondials. A quai per la terza in roda. La devozia da o l'equipe nazionale fa in gol a in final ava un 8-11 usce SRF. Buon mai in 250 minuti senza in soli sulet gol qua enda plece 4 in tirs giux. Nino Niederreiter o manegiau in vers RTR.
1: Ich glaube, jeder einzelne Spieler hat sicher unbedingt will, das Goal zu schiessen. Und ich glaube, der Wille war sicher rum und wir haben sicher alles probiert zu machen. Aber irgendwie gehört, dass das Coolness vielleicht gefällt. Das ist schwierig zu sagen, gerade zum so schnell zu analysieren.
0: In der Praule der Primavera senza Happy End. Usche resumeschen las Agenturas Schweizers la Finition del Turnier. La trompada è grande, la quelpa si è diventata un bella prestazione del team, ma ben la conclusione che vede tutte le parole vedono in fin ventiraivla. La Svizzera vede fatti naufragi per vedere gli avversari che porti né capelline né patines, na, la quelpa si è diventata le specie stade, c'erano sci autos sco a un mai, usce CH Media. La NZZ manegge che la constellazione sia mai più vantaggiosa, la simbiosa di entro il pubblico e il team. E se è un autore di fantasy, studiati ad una plot, ad una play abstrus, da cui che il svizzero sgudogna un video quai titolo. Il team nazionale svizzero vede per il pubblico se non vede e vede scacciare il suo dubbio. Giovane veglia vede un'entusiasmo per la fiesta, che è stato il più bello campionato mondiale a chiesa di tutti i campionati mondiali, e veniva in per i codici storici. Al malgrado la grande trompada al sostegno dei fans, l'hanno i giocatori sgudio, usce Niederreiter.
1: Momentan ist wirklich einfach eine Lehre und aber schön. Wir sind unglaublich dankbar für das ganze Schweizer Volk, was sie, wie sie mitgefiebert haben, wie sie hinter uns gestanden sind. Es war eine schöne Euphorie und natürlich hätten wir es auch für sie machen wollen.

El star de pop Dua Lipa omeridau su amic Callum Turner, quai reportan las medias de la Gronda Bretagna. La cantadura de Trentons o festival in a pincia ceremonia mo cun strezza mitza familia alla Old Marylebone Town Hall. La sposa portava begina rassa de nozzas, mo ben blazer, rassa, vons, ad ina gronda chapeccia alva. El spus, an conoscenza del film de kino, fantastische tirvesen, veva in investiu stir. La stat veva Dua Lipa publicau el spuselezzi. Dentauns è quest'au mo la nozza civila, la stat suandalu la fiasta principala, c'è quezza para trais dis a quai alla Sicilia. Festival vem ple probabil alla villa historica Villa Val Guarnera a Bagheria, sco era in un hotel de luxus a Palermo. Speciai vien hosps in conoscenz della branja de musica, de film e de moda, di antrauter era Elton John.

0: got something I want to talk about.
1: Ein 8 minutes seiles dodisch, quai fossi stau de mia wart. Io son l'Angela Hendri, sco proximo di vos al magazzin de miezde, ad io ritorno lo puspet de las dodisch a miasa, con las gratulazions. Ja vise in bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin tranta festa, plagec, frust e consternazione. Frust e consternazione, clair, til e perveia, dil hockey.
2: Wir sind jetzt ein paar Mal im Finale gesehen, ich habe keinen Weg gefunden, um ein Goal zu schiessen und ja, ist bitter.
1: Ci resta oder ci argent, nostra domanda. Festa e plagec an Val Müsteir, 125 Jons Umbrail e il motif.
3: Pal dall'Umbrail è specie importante per la Val.
4: Oh, in mince cas, straordinaria importante.
5: Ma per la Val Müsteir è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' bler traffic.
1: La reportage di Deda Festa Jauer e l'economia svizzera è sviluppata bagni in primis mais di on e microfono Toni Poltera. Exportò da pleci spicia e che malgrò condizioni da rom bec optimales, che ins poder per l'economia svizzera, in prim mex dat caston. I details an las novitats osa con Irvin Caduff.
6: Malgrat il shock per vid al prec da dieli ed ils embruils dal stazis americans, l'economia svizzera è sa sviluppada baina lanciata da l'on, que comunicesce il secretariat statal per economia SECO. Il prodotto nazionale brutto è cresciuto in primo quartale per 0,4% vis-à-vis la medesima periodo dell'anno passato. Bain sai a quei levet da manche speciale, ma da pli kills da vostus quartals. Contribuì al crescimento aia consont l'industria. Blairs interpreses aia produzì ed exportà da pli. Per ci che prende fit in abitazione o in casa in Svizzera, na samide per il momento na gut vit la situazione dals chains. Tenor l'Uffizi federal per affittanzas d'abitazions resta il chains ipotecar da referenza tar 1,25%. Per il settembre el venis basada d'1,5% sin il stand d'oz, uscia che locatarias e locataris nan bec il drec sin in sbassament dals chains. Per combattere violenza a casa, violenza sexualizzata e tale che è stata in connex con la Schlataina, alla Confederazione lancia la seconda fase di una campagna nazionale. E nel centro di quella stata il numero di gitt d'un frendas 142 che è in funzione da più lanciata maggio. La fine mira è da fare attenta alla pubblicità sin las purgides da gitt. L'anno passato alla polizia registra in Svizzera 22.000 crimes in la sparta violenza a casa, che è un 44% di tutti i delitti di violenza.
1: E non si sente il sport ed ervoi per personaggi di balapè e hockey.
6: In disso, entro che la nazionale svizzera da hockey ha perso il finale contro la Finlanda, si ritira il presidente della Federazione Svizzera da hockey Urs Kessler per immediato. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In sestem d'uffizi a Kessler tranter auter stui decider in la fera davart il certificato da Covid falsificà dall'anterior trenader nazionale Patrick Fischer. Kessler ha dit che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Le discussions permanente sai musa che il nasai a bec la treccia persona. Il club de balapè Lausanne Sport ha accettato il nuovo trenader. Il sloven Luca Elsner ha sottoscritto un contratto che vale in fin la stat 2028. Elsner rimplazza Peter Zeitler, che veni rilasciato l'avril passato. Il 2023 aveva Elsner realizzato con Le Havre la promozione in la Ligue 1 in Francia, se il suo inter era riuscito ad evitare la relegazione.
1: Tant dallas novitazie o salas dodas e cattar e cals temas vanzen erank pront.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Nox vodagna direcziun Berna alla sessiun da stat no ci specia trant oter voi per la domanda scuffinansir la tredesavla renta dall'ABS. E di gian eran Val Müsteir, l'onie fac festa per 125 Jons Pass Umbrail. Et i discrin den mal, ci fan da hockey Schweizer canoscia, schon menge bagne.
2: Da war so koch, da stad Erik, a 20 secondes in Plamaina. Betrovi im Moment, es revenir qua kau, je. Ma brutal.
1: Bardeidas da final per la nazionale Schweizer da hockey schon prest. in trauma. Im magazin da mezzdè, nox continuani con in sacce ci stuani er acceptar scucie.
0: La meteo.
6: Il zunter mezzdì se schlien ils nivels ed i dat per part zu lell il plisse vents in les valades dal sit. Singuls uradis nen dentant erabitsch Klaus. Cun tranter 16-24 grads esi in sic pli fresch kils de vos dies. Mardi esi sur tracce di plovadina puspe, magari chi dat ferms urizis. Mesemna sabrata nivels su lei ed uradis e diven anche na giada in sic pli fresch, cun maximal main 15 grads en lengedina bassa ed in sur selva.
1: In a festa per na veia, per un pass tot special e in de record. Il pass umbrail è con 2.100 metri sur mar num nada mangi pi ot pass in Svizzera. Ed un pass pical è nir fac festa. La fin dem dan Valmüsteir 125 ans pass umbrail. Con un act official e musica è nir festivo giun val a Valciava il jubileum. Florin Juan.
7: Con la himna svizzera, ma con trombettas, corns e bindiras. Ola Valmüsteir feste giù questa fin defna un jubileum da 125 anni. Na per una persona, ma...
8: Il jubileum da 125 anni, pass umbrail.
7: Ma tutt'una, quanto importante è il pass dall'umbrail per la lieta?
3: Il pass dall'umbrail è fece importante per la valle. La colliazione verso la Valtellina, verso il Tirol del Sud, è...
4: Oh, in mincia casa, straordinaria e importante.
8: È pezzo importante, perché ci sarà più botto, questo dell'Italia ci sarà niente sul pass, non è qua. Lavorare.
5: Ma per la Valmüsteir è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' il traffico.
7: Il traffico, quello è il tuo tema tra Geraliet. Soprattutto quel sistema Santa Maria, il lui... C'è il pass dell'umbrail comincia. Usceco Maria Luisa Zen. C'è esperienza con la situazione. Per ella, qualcosa ci insegna di venire a Brecci.
9: Es ist ein Teilhalter dünner, ja das da ist bleib mal so bleib da was, kostüft fau nicht dritt. Sie haben uns tun lassen, just der Prall. Mir tschad jetzt proppi lale wieder lobrei, mal das aus mit Fili, ja schon ein paar Pinainte, lor per mein nur disturbe.
7: Et tu dünner, die la pleja, sie a pass.
9: Lui al passo, ma è plagi. È per il succulvello, questo gli era, mi dice.
7: È per Hans Conradin o il passo qualcosa speziale. Egli è sovente il passo, con guida delle fortezze della prima guerra mondiale. Ed egli è in giro sul passo per mettere a dire le sende. Usce, so è il quintero della situazione.
10: Ci sono state tutte le storie che ci sono state, questa della guerra, era il lio della natura ora, e questo che si è alzato. Da stag proprio della stagionata, questo che su enorme era gli auti, questo quando si arriva a Botras, là al Stelvio non si arriva a Botras.
7: Ciò che spas porta a Geraliet in Valmüsteir, da qui è per Schwaz Werner Fallet, ma è il dubitesso la valore di tutto questo traffico.
11: Se Blair si va in Betras, è un gran travaggio, e non resta in un'olio, questo, vai. Fabriciora viene, mi sento, ma non raps, non c'è tutto,
7: Ma alla fine del Squins, Chattel ci non può vedere la situazione intorno all'umbraio.
11: Vai, è tutto in ordine, oramai esiste e domani ora, quelle funzionano in avanti, siete, si mantengono in avanti. Vai, forse uno c'è, resta qui in valle e resta in alci, uno roba c'è, forse in tancati o in una piera, vai.
7: Usce a sbada, c'è il pass dell'umbraio, vien pregiù la Valmüsteir. Con la buma roba ce la porta in val, ma è con quella nausce buma. Da festeggiare il Pasco il Giubileum, qui non si lasciano però pigliar.
3: Ma oggi fai una festa, fin domani per un'ora.
1: E in Valmüsteir fa una festa fin oggi domani, la resta della Svizzera è in allarme, probabilmente anche degna per vedere il mancento del campione mondiale di hockey. E già da qui l'anzano di scorrere ossa. Iena deira trada il semi dit semis la fegnamera era clera gudanier or ai campionati mondiali da hockey e che avant agem publicum i campionati mondiali da hockey a cia. La finale sto l'equipe nazionale si contentar con puspe argent per la terza già in serie. In solet gol an la prolungazione o decidir il sera il final drammatico contro la Finlanda scia oido an stadi in a noce libera a Turic l'arma se tristezza che ter giuides squirtils fans. Dosa el Andreas Wieland, nos reporter de sport Cotonox Antonil studio per discorre ce c'è ia ce mancia falò un po' tra che la squadra ni tra che la missione til tetel. Andreas, du semdes ei sto gronda euphorie da hockey co squaios im moment sto hier in dem stadion kurt sivelas endes e crocile finlando se je tocca al gol decisivo de sia decidi combat pitetel
12: ja questo in shock pel ver in siet ca stizau lantira euphorie da dina in steine gronda fiasta simplement in a gronda trumpade in a gronda tristezia de dine seconde sin lauter se je venu cuietel stadion forse shiro saival sco un mai durant quelles de voses duas jamnes jugadurs perplex senza plaits als fans gulciau a bas larmas terbein in qualin tot era prompt per quel success historic per una notch magica, ma ja puspei bo voliu esser negin happy end. Che aves ins denter success terrada ai sempla mein Platz per nuot quei sport, a si brutal scoituna.
1: Ja, proprio brutal, sinds o dominò quasi cal campionati ed il la fin finale decide un gal in gol a disfavor. Die Titel Ortwistica della Schweizer. Ja, schon in die Fitz Strecce d'intensiv, schu, joiz de vos du son, se puspegert e die Becce la Schweizer da se jetar in Goal an kel Final, avant du son, sin so pers il Final kun 0-2 an contra la Tschecheia, ed avant enon kun 0-1 an contra its Amerikans, si va giù la prolungazion. Perché?
12: Die qua proprio la domanda che resta, da co funzionesci mincia mai bo el final, malgrat che quei sita gols, quei gestau la grande fermezia della Svizzera a quei turnier. Avon veva l'equipa sitau curontoc gols e nov giux a Sibiarsko o mai. A quella fausa quella mentalità svizzera, ma anche forse è quella coolness bien ramonge in quei momenti decisiv, io sai bo. Frange d'anton che svizzers Anne Budauier, al Meir Giuk, an Giuk Gref de Vigny el Giuk, quella Luca Dazzi, il Glatschkins, an conosceva dall'equipa, quella Munkau, an Pauet, ad Anton Edefa, cui adversari, quella Finlandia, ca per suo diuir fece Giuks, ca van pezza cop, gudognan quels finlandes, bain savend in quels moments an el semplemein in seun freit, se gire in tecal clegia, quen conoscin già dals Davos, Giuks Olympics a Milleun, nu che gestau ni iu fece semaiont.
1: Ramproches, die Schweizer so facin, so die verloren kein Final, datin in so farde kelles?
12: Na, ramproches, forsen die bo justifikadas, logik, se ti setes nid ins Goals, sa se bo gudinja, quei feit sempel, mo musausa kuldetz in quell'equipe, forse faliu, al Schweizers an, an tocken el Final propi brilliaua, quei turnier am procurau per ina euphoria enorme, el antira Schweizer, a pilver muantauen se cioi. Duas jamnes, gronde fiasta, ad in atmosfera, ca se vens fatg pialgaina, io patratio lo samovi de quels moments, suenter che la Svizzera a Gudignau, coi è venu celebrau l'equipa con quella canzun Venus vo Bümplitz de Patent Oxner, che os per de drec davantada legendara. A quels moments, quels venien a restà e un dic presenza d'enza cu, sono è per sciodius che quella medaglia d'argin terlige un pau pi feic, mo al moment fai mal. Quei asti è a muossa sincè il livello che la Svizzera è arrivata con siu hockey. Budem blida la Svizzera ai, malgrat vespiars al final per la prima ga alla testa della rangazione mondiale da hockey, avon al Canada, avon la Finlandia, avon la Cechia, ni la Svezia, in gran success e se quei consulescia osa buffet in quel momento.
1: No, proprio bene. Per la cinque avrà già i due argenti di 2013 e non si può dire che sono successi in cinque già campione vice campione mondiale sto per dire i semi che andrò a restare in avanti in finale mangi titolo.
12: Claro, quel sto vivere in avanti è la prossima generazione, ma quella che Sella Chance stada schi grondes go um mai. E po quelque pliras nazions en forzose busse presentadas cu la meira equipa possible a quel campionati mundial. A par l'autre, a il sustain dels fans, quale propi staus enorms a Turic. A budem blida, quale generazione da daur, a buppli la pigiufna in Leonardo Genoni al Golia cun ses prest 39 ans, propi a fin cu la carriera, e al capitani Romagnosi, ca del riminent oz 36 ans, suve in bubia Chance spli Nino Niederreit, Wenn Uhren 34 che aus Heinz Burkoi war wie eine Wohne Condition, quelle Generation, quelle Schwanesche Planete, per cui hast du ins proprio Discurrer di una Chance munkantada. I suonde Mincion in Campionati Mondiali, i suonde ulteriores Chances, ma ihre Turic fu stau la Chance, de Gurigna auch, de Schia, in Corona, quelle Generation de Dauch, con Sohn Patrick Fischer, die Formauls de Vos Diejons. A quella truppa, con quella mentalità, con quel carattere, ves meritau il titolo de quei meini ein tots.
1: Gal, je nia otri, do in ulterior vice titolo campion mondial. Grazie a Andreas Villan per quel fazit de vart al final de quel campionati mondial da hockey, in cui a fin ir a moda drammatica or vista Svizzera. E den en on dat la prossima chance, la vin compatia per las medaglias an Terra Tudescia, più exact a Mannheim e da Düsseldorf. La speranza che l'aveva a Mingicas ben avanti. E son i gensta la normalità che ci portò ci magazzini, la normalità politica. In radar in una stat con diversi temi politics interessanti son nel discurries. La sessione a Berna cenceva oz, per esempio, con Fabio Caduff, corrispondente in Cia Federale, all'anzi discorso da quella sessione de stat a Berna. Fabia, c'è un specie usce interessante le prossime tre semdes.
13: Ed was interessantes Debattes, c'è il Parlament vuol manare ad una fin durante la sessione de sta vertuchen ad duas iniziatives per una estrati dell'iniziativa per una treda javla AVS. Da vart quella c'è vaina già vujà e in gio ci vauas per la domanda co til metter intorn exact, co finanziar la treda javla renta. Qui ad ae duas models, el Cusail Nacional vuol finanziar quella unic sur l'imposta de plü valur, intant c'è il Cusail del Stadis vuol finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plü valur, ma eir cun dozar l'import ci ven tret gio de las payas. E per l'altra, è sul programma l'iniziativa col nome Evitar un Blackout, ci vuole tante rotte rivedere al scomondo di fabbricare nuove ovre da Tomaras, ci vuole che il provvedimento d'elettricità venga garantito ad una e che la Confederazione esina venire responsabile per definire le responsabilità. Tante rotte per vice la Confederazione stessa surtor quella responsabilità refuse al Cusail Federale l'iniziativa ha però fatto una controproposta ci des possibilità di fabbricare nuove ovres ovres a Tomaras per garantire il provvedimento d'elettricità. Il Cusail dels Stadis sa er decis per la contraproposta ed ossa es il Cusail Nacional l'andervia. E d'otter cotter l'iniziativa per una treda javla renta nu vaia quia amo per elaborar ora cotti la metter intorn ma bain per una raccomandazion al sovran per l'urna.
1: Ma che invece las uniches iniziativas ci vien tractandadas anche la sessione de stat?
13: Questo è interessante venire la debatta per l'iniziativa del Partito Il Center davanti al sistema di imposte, dove il sovrano è giusto deciso di mudare il sistema di imposte con introdurre l'imposta individuale e questa iniziativa vuole inseder ciò mudare il sistema e ciò persmeridato stander ciò implirore per una declarazione di imposte. Nessun però avvantaggiato in verse persone ci vivono solette. Già in passato questa iniziativa era l'urna, vessen un scelta tutti due differenti sistemi e qui non abbiamo mai dato uscì. Qua fus loro al Parlamento domandato a chattare una via il Cusail del Stadis e l'andervia in questa sessione di fare una raccomandazione per l'urna. Il Cusail Nazionale ha già deciso in l'ultima sessione di raccomandare una. Esce già ter iniziatives un scomond da fus artificial sta eramo sul program sco er un scomond d'importar al foie gras al nuram d'andes e d'occes ci des già scomanda in Svizzera per se c'è la produzione cruela in vers las bestias l'import es però amo permis
1: da sper las iniziatives er anche otters affars il program ce n'ero anche a procurar per lenges grasses
13: Sco il ultim temp d'üna de ciò esque l'armada, el cosail del stadi strata co prüm cosail la missiva dell'armada 2026 la vaia per un credit supplementar de 3,4 miliardes, qued as giura de discutar. Er de discutar dera la revisiun de la legge federale del servec d'informaziun la vaia tantarotter per la domanda sel servec secret des più sovent survenir la possibilità at ad largio telefonins, qued be una de diverses adattazioni planizzate. Ed interessante, è un'iniziativa che viene orl 101 da Turic, quella vuol possibilitar al commerci in dettaglio di drivir le sbuties dudes domenica slon.
1: Fabio Caduf da Varta, in vista alla sessione da Stat, c'è anche 8 mese e vuol ora 3 endes. Con RTR, nella mince del caso ad essere, da mince se ora sei corrent. Il magazzino di Zemprems da Zercladoc, il prem del Meis e che sto, calcatezza in pac moments in la nostra rete rtr.ch, antire den trac per talar tirs el ancheneda, se vesse stavec mangiento in sacce. rtr.ch, nostra adressa an il web. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Erwin Caduf ha fatto la redazione delle novità e dal microfono az o a compagnia Toni Poltera. Alla mesa, dotico las gratulazioni. Fianlo, mia, batte cor.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: A schon es nus arrivai al Cercle Dur. Las vacanzas da stat, magari nianco scegli un schneven. Sedir main pels ufauns da scuola, a leds vignen lua festiva quai. Io conosco tre persone che hanno motivo di festivare con oggi. Al primo di Cercle Dur non abbiamo due giubilari ed un ingiubilare che hanno scelto di oggi. Se avete gratulato a Dels, scegliete voi sbudienza non c'è per gratulare a voi cari e vostre cari. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Chiara de Gonde de Savognin festivesce oggi su Trentavel anniversari. Per ella vai nus rognula sondontas lingias. Chiara Kira, cordial manch at lesse gratular senties ossa ergio Trentavel anniversari e gia vigir tot il bunk per il futur. Venevant bler plagiar cun ties animals, special manch ties giat Hildi. Resta uscea in a flotta scote ist ie va fit gugente. In a ferma strocla ties amic Simon. A per chiar de gonda gevis gli amici a cajunde su Trentavel, Linkin Park cun Up From The Bottom.

Linkin Park con Up From The Bottom per la giubilare Chiara di Gonda da Savognin che festive shots al 30° anniversario. Nus main vinavam culas gratulazions a siat cumplenescia Rosa Casanova siu 92°. Cara mamma, il dadin de vos ils 90 ai durant l'entiron bo propi staus tiu preferiu. 92 tu ne bia meglier as ti menegiau. Osa astes ti fasciva il 92°, e l'ain spera che ti possis a un cantar vinavon ti es bialas canzuns minchedi, fa spassegiadas cun auto e alla maise de mezzdi a siat e naturalmente tla minchedi las gratulazions el Radio Romontsch. In a ampernaivla fiasta cun in bien gentà divijainus cordialmein a ti e sil suenter gauda il caffè e la petta tir Marlene a Savdjain. Gratulazion de tot cor e fec carsalitz Marcelina et Albert. Per la giubilare Rosa Casanova venne divisato al salit musical Cor der Zigarettenarbeiterinnen della Opera Carmen de Georges Bizet, nustatlein la versione dell'orchestra della Volksoper Wien e del Cor della Wiener Staatsoper.

Chor der Zigarettenarbeiterinnen. Il Chor de la Wiener Staatsoper insieme con l'Orchester della Volksoper Wien. Quella canzone è dell'opera Carmen, divisau per la giubilare Rosa Casanova de Siat, che nascida oz avau 92 ans. La davosa gratulazion via formular è per Sur Pius Vincin, se senza la puntraisa Mustair, el festivè shot su 96 aval. Da del vin divisau. Preziau Sur Pius, cordiala gratulazion e tot bien sil 96 aval di de nascientia, cun buona sanadat e contentientia. Vus esses in de la damaun, ascia che la spassegiada de mince di, gest tenor Laura pli lunga ni pli quarta, ascia bomunca, quella mantegn fit. Su entre gudis vus il ruaus en combra, nua che vus avais leger la gazetta e tat la radio. Sin zentau po vus, avai vus adina in bien plait ed in suris in faccia. Se vens requintais vus ed il temps vargau, cura che mavas cun schis, mopet, e che avais schizon stiu amprender da cugina. Nus angraziai ne vus zon fec per il bien survec durant la sonce messa en casa. Car Sur Pius, nus divisai ne vus la benedicziun de Diu ed oz in bidi de fiasta cum bialas entupades, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e maina casa, de la pontrais a Mustè. Apel jubilar sur Pius Vincin, a cajun de siu 96 avel anniversari, vengi vijau una canzun del corbezel de senyas, con grons aistii.

0: Al cor viril baselge segnas con grons aisti. Quel vainus tot lau pel jubilar sur pius vansin alla pontrais a Mustair el cumplene shots 96 ans. Vus tot lais erter las gratulaziuns al llengi dis l'emprem de Cercladur per la scadirola de Dots o Anni Chanet de Santa Maria Telefonau el o gratulau de dina jubilara a scuol.
1: Alla Dina del Andrino per 63 anni, ella sta appunto a scuola, e all'est la giovese tutto al buon, e oggi un bel di da festa, e bler plagiar con si, e la duas abbiapias, e bler plagiar, e ne va un tutto al buon, in prima lingua buona sanda.
0: La scadiola amfla pie proxima main la Dina dell'Andrino de Scuol ein sia schiaffa de brevs quai a cajun de siu 63avel anniversari.
2: Per vos con vos
0: En canuschi vos etze ciccia festivesse natalezi al dede dots vos gratulasses budien quai se vais fa via telefon 0800 20 30 ne via messa di whatsapp 079 200 70 07.

0: Pink con Never Gonna Not Dance Again. Vustet leis RTR las gratulazions. Ein 7 minutes sei Lina. Nus mai nosa a Verdegn, tele Hilde Czarner. Allegra.
1: Buon dì. Tele der sei alla Anni, Nicke da Dona, ci sei 83 ans, a dues ar tutti bien, a buon sono dat, a quella, ella sunga, a quella cappella, a struga,
0: Mutnersbergsundig. Das Leinus Fidj Bujen, die wir sein, der Nusano, tot bien sils, ochonta treis, de la Aninike, de Donat. Ein grazie Fidj, pel Telefon, wie wann im Bide?
1: Grazie, adieu.

L'Endlerkapelle via Spluga, cun Mutner Berg Suntig in Marsch, divisau de la Hilde Czarner de Ferdegn, ella ogratulau de la Aninica de Donat, che suna in quella capella, che festivesse oz 83 ons.

0: Pegasus con Skyline. Nos vain auni una gratulazione, mein a Scheranz, tiele Marianne Danuser. Buonasera.
1: Buonasera. Io les voglio gratulare a Linando Confermanda, Schiet. El verno si sonza da nos viavijain tutti bene in Belgii, da tutti da Pernell. Del Stein Flotschkoli, tocca a nos. Alla mia pinta le mur special gratuladel.
0: Vos weiss, devus esses on de gronde de del. Ci fol Nando Bugen?
1: Mo eli inca trafikesha Bugen, eli cui baba fa mirs in ios degna staia, a kranza da quei hantieri a elu Bugen. Ad alitat valsira gida fai pur.
0: Ci flot. Uscetti in so proprio di dial in bien agito, Nando.
1: È in bien agito, ad è in un flotto, sì. E ben non sapete, ha un piacere del.
0: Allora, l'indivisione di del, tutto bien se si sapeva, ci festeggiamo oggi di speciale, Nando, confermando. A voi, vai a divisione di Schweizer Gofa, happy birthday. Tutto l'anno si fece bene, grazie per il telefono, vi ne vanno in video.
1: Madame, ma in grazie.
0: Grazie.
1: Adia.
0: Adia.

Happy birthday, Schweizer Gofa. Gevi jau Fernando, confirmando schet, che festive schot su sisavel anniversari, a gratulaude del o la Marian Danuser de Scheranz.

RTR. Musica non-stop. Cun sempreverz. Hits. E scuvridas.

0: dum, poop poop doop.
1: Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Ella festivas otsiu, cienaval anniversadi, venidas ella mo 36, per qua ce l'è morta da dina surdosa medicaments. Vos at lais erter las gratulazions i egi siat verdiau lina, se vos lais aun gratula, le numero de telefono è 0800 20 20 30, ne se vos lais scrivere in messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Offenbach con Cacci. Il telefono è rossaivo, il messaggio è su una jeans qua in monta. Noi smirain chica ascia celebrad le entrate del buon engedino de dots. Qua è la Chiara de Gonda de Savognin che festive shots su 30° anniversari. Cordiale gratulazione. A quai fossi stau cu l'emissione dell'imprim de Cercladur 2026 al nom de la squadra RTR, gratulescio de cor de tutti i giubilari e de tutti i giubilari de dots. Io dic a dia, mio nome è Angela Hendry, che vi de vus vinavaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'Armada Svizzera ha cominciato in grande esercizi ed il presidente della Federazione Svizzera de Hockey si ritira per immediato. Il è les due, mio nome Erwin Kadov, benvenuti. L'Armada Svizzera trenesce per il caso d'urgenza. Durante questo mese è l'esercizio con eventi SIS e nel centun Argovia, Basilea Campania, Solothurn e Lucerna. Redond 3.500 co-members dell'Armada trenescono azioni in situazioni di periclitazione aumentata. Trant l'altro vai per mobilizzare svelt le truppe, scuola per collaborazione con la polizia ed altre autorità civili. L'Armada argumentesce questa manovra con una situazione di sicurezza più rigorosa in Europa. Malgrado il shock per via del prezzo di dieli ed il imbrogli dal stati americani, l'economia svizzera è sviluppata bene, lanciata da l'ONU. Qui comunicesce il Segretariato Statale per Economia, SECO. Il prodotto nazionale brutto è cresciuto in primo quartale per 0,4% vis-à-vis la medesima periodo dell'anno passato. Ben sai a quel levet da manche speciale, ma da pli che il Davos dus quartals. Contribui al crescimento ai consont l'industria. Bleres interpreses ai en produzi ed exporta da pli. In diso inter che la nazionale svizzera de hockey ha perso il final contro la Finlanda, si ritira il presidente della Federazione Svizzera de hockey Urs Kessler per immediato. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In ses tempo uffici ha Kessler trant'r auter stui decider in la fera davart il certificat de Covid falsificià dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dicht che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Las discussions permanentes ha emusà che il nas haia bec la dreccia persona. Il club de Balapé-Lausanne-Sport ha accettà un nuovo trenader. Il sloven Lukas Elstner ha sottoscritto un contratto che vale in fin la stat 2028. Elstner reemplaza Peter Zeidler che veni rilasciato l'avril passato. Il 2023 aveva Elstner realizzato con Le Havre la promozione in la Ligue 1 in Francia. Sil suo entreri riuscì ad evitare la relegazione.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo si schlie nel snivel si dat per par zu lei il plissavenz in las valades dal sit. Singuls uradis nend intant era bitch claus. Con 16 e 24 gradi esi in zig pli fresch kils de vos dis.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
1: Und Skubrides Hits e sempre verz
0: Musica non-stop

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'armada svizzera ha cominciato in grandi esercizi e la nuova regenza ungherese vuol schiacciare il presidente statale Ortofizi. Il la strais munum Ervinkeduf. Benvenuti. L'armada svizzera tranesce per il caso d'urgenza. Durante questo mese l'esercizio Cone 26 e nel centuns Argovia, Basilea Campania, Solothurn e Lucerna. Radont 3.500 co-members dell'armada tranesce in azioni e situazioni di periclitazione aumentata. Trant'er auter vai per mobilizzare svelt le truppe, scoere per la collaborazione con polizia ed altre autorità civili. L'armada argumentesce questa manever con una situazione di sicurezza più rigorosa in Europa. Malgrado il shock per vi dal prezzo di dieli ed il embroils dal dazi americans, l'economia svizzera è sviluppata bene lanciata da l'on, come comunicesce il segretariat statale per economia SECO. Il prodotto nazionale brutto cresce in primo quartale per 0,4% vis-à-vis la medesima periodo dell'anno passato. Bene sia qua il levet da manche speciale, ma da più che il Davos dos quartals. Contribui al crescimento ai consumi l'industria. Bleres interpreses hanno prodotto ed esportato da più. La nuova regenza ungherese vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitare, vuol il primo ministro Peter Mojo che il Parlamento media la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale che ses antecessor Viktor Orban aveva installato da bec aver fatto ses duair. Per esempio, na saia Sulyok bec si esprimi davart decisions dispitaivles dall'anteriore regenza. Sulyok na vol bec sa retraer. Ses uffizi ha declarato che le pretensions della nuova regenza fecen don all'orden costituzionale e della reputazione dell'uffizi presidial. In diso inter che la nazionale svizzera de hockey ha perso il final contro la Finlanda, sa retira il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Urs Kessler per immediat. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In sestem d'uffizi a Kessler tranter auter stui decider in l'affaire davart il certificat de Covid falsificà dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dit che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Las discussions permanente sa musa che il nasai a bec la dreccia persona.
0: La meteo.
2: Mardì si sortracce di plova di Nepuspe, magari chi dat ferm su Rizis. Ma semna sabrata nivels su lei ed uradis e divegna anche una giada in sic pli fresci con maximalmente 15 gradi in l'engiadina bassa ed in surselva.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì ta RTR. In sempre verts. Scubrides e hits. Musica non-stop.

0: LTR, per vus, al puls della musica nuova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Russia n'exportesce bec pli kerosin e la nova regenza ungaraisa vuol schiacciare il presidente statale Ordu Fizi. Egli è la squatter, mio nome Erwin Kadov. Benvenuti. La Russia scumonda per la prima giada d'exportare kerosin. Il scumont vale tenor la regenza in fin la fin novembre. Kerosin viene consunt tuvrasco carburant per avions. Il Kreml ha argumentato sto era vaira vunda kerosin per l'agen di ever. Avions dell'exterior pondentant venir tancats vinavant sin aeroports russ. La ragion è che l'Ucraina ha attaccia implants de dieli russ. Il Stavos Mais è bleras raffinerie svenides donegiadas, uscia che l'elaborazione de dieli crif è cessata marcante main. La nuova regenza ungaraisa vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché qua possa capitare, vuol il primo ministro Peter Mojo, che il Parlamento midia la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale che ses antecessor Viktor Orban aveva installato da bec aver fatto ses duair. Per esempio, na sai a Sulyok bec s'exprimi davart decisions dispitaivlas dall'anteriore regenza. Sulyok na vol bec se retraer ses uffizi a declara che las pretensions della nova regenza fecen don all'orden constitutional e della reputazion dall'uffizi presidial. L'armada svizzera trenesce per il cas d'urgenza. Durant quest mais è l'exercizi Cone 26 en ils centuns Argovia, Basilea Champagna, Solothurn e Lucerna. Redund 3.500 commembers dell'armada trenescen actions in situazions de periclitazion augmentada. Trantra autra vai per mobilizar svelt las truppas sco er per la collaboration cun la polizia ed autras autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever cun una situazion de segirtat pli rigurusa in l'Europa. Malgrà il shock per vidal prec de dieli ed ils embrulls dal stazis americans, l'economia svizzera è sa sviluppada bain lanciata da l'om. Qua comunicesce il segretariat statal per economia a secco. Il product nacional brut è cresci l'en prim quartal per 0,4% vis-à-vis la medema periode da l'om passà. Bain sai a quel levet da main che specia ma da plic ils davos tus quartals. Contribuì al crescimento e a consont l'industria. Bleras interpreses aien produzì ed exportà da pli.
0: La meteo.
2: Mardì esi surtracci di plova di nepuspe, magari chi dat ferms urizis. Mesemne sabrata nivels sull'egli ed uradis e divenia anche in giada in sic pli fresci con maximal main 15 gradi in l'engiadina bassa ed in surselva.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: E vin sagetò la festa federale da Teirangrischun in sé pronto.
2: La prova generale è riuscita, io sono fatto contento.
1: Shops, d'internet, degli esteriori, la trasparenza o se si faccia in la politica nazionale della problematica. E davanti anche bilancio positivo di organizzatori di campionati mondiali da hockey, ordvista organizzatorica e beach sportiva. Al microfono Toni Poltera. E noi San Giovanni, il magazzino gist, il magazzino della sera. Quel Grischun è già in perché in Zurselva, invece anche quel redattore della novità da Dots e tematica mangi Irvin Caduff.
3: La Spitex FOP viene integrata in la RAID de Sanadà Zurselva. Dalla radunanza da commembres e commembres an las vischnancas purtadras Lion, Lumnezia, Sursaisa Mondeun, Stusavdia, Valso in Pieder e Brail vuja unanima main persuenter. La partenza operativa è planizzata con lanciata da Lauteron. Tenor comunicazione sa alla fine mira da girare la cira ambulanta e l'accompagnamento in la regione era in l'avvenir manaivel, professional e persistent. Erschina Bitch basti per aur, il campionato mondiale de hockey è sta emplirs reguards top. Organizzazione e polizia tirano in una bilancia positiva in aia maina da exces pli da nom. Er la Federazione Internazionale da Hockey sa mossa contenta e la lauda consont l'atmosfera, l'organizzazione ed il stadions moderns. In tutto han redont 466.000 persone visita il Sgeusa Turicce e Friburg. Le zone da fans han carmala intorno 250.000 persone. Per vid al grond interess a nella per part stui venir serades già uras avant che ils geusan cumenza. L'armada svizzera trenesce per il cas d'urgenza. Durant quest mais è l'exercizi cone 26 en ils centunt Argovia, Basilea, Campania, Solothurn e Luzerna. Redont 3.500 commembers dell'armada tranescen acziuns in situaziuns de periclitazion augmentada. Trantar auter vai per mobilizar svelt las truppes, scoer per la collaborazion cum polizia ed autras autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever cun ina situazion de sigirtat pli rigurusa in l'Europa. La Russia scumonda per l'imprima giada d'exportar kerosin. Il scumond vale tenor la regenza in fin la fin novembre. Kerosin ven consont tuvrasco carburant per avions. Il Kreml ha argumentato sto eravair avonda kerosin per la agendiever. Avions dall'exterior pondentant venir tancats vin avant in aeroports russ. La ragione è che l'Ucraina ha attaccia implants da dieli russi. Il stavos mais emblera sa raffinerie svenite sdoneggiadas, uscì che l'elavorazione da dieli crif è cessata marcanta main. La nuova regenza ungaraisa vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitar vuol il primo ministro Peter Mojo che il parlamento media la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale, che se sagnte cesur Viktor Orban aveva installato, da bitch aver fatto ses duair. Per esempio, na saia Sulyok bitch s'exprimida vart decisions dispitaivlas dall'anteriore regenza. Sulyok na vuol bitch se retraer, ses uffizia declara che las pretensions dalla nova regenza fecen don all'urden constitutional e dalla reputazion dall'uffizi presidial.
1: Jeles Cinc e Kater, der noch spezielle Informationen, die lang approfondar.
0: RTL, il Magazin della Saira.
1: E perché già in Zentrante Roter a Berna, la votazione federale davanti il referendum contro le medaglie del servizio civile, c'è les a Cermanschel referendum. E il Consiglio nazionale di scuola da shops online, ci temo, e ci sono noto il nome di interpretare e trasparenza, ci è domandato un argomento in fine ossa. E il tempo di preparazione è a fine, la festa della terra federale può ancevere, non è un stos alla prova generale, e tutto pare di essere pronto. E pronto è ella.
0: La meteo.
3: Da meunesi sur tracce di plovodine puspe magari chi dat ferms urrizis. Me semna sabratten nivels sulegl e duradis e divegn anche ne giada in sic pli fresch cun maximal main 15 grads in l'engiadina bassa ed in sur selva.
1: Da vende dossa venderdì in finiz 5 da Fanador, durante in mese da maes vign saggetto un grigion tot a dobbel. La 59a festa ter federala, da che da 35 mela tiradors e tiradores en sanunzias, spicie vignen circa 100 mela visitaders. Saggetto vign an i center e an tircantungs en vanci in plans da ter, ma iran la capitala i center a Coira. In sonda passata è per dei rusci è stata la prova generale che è quel dei dils juvenils grigium. E noi siamo qui a Meira, la grande festa, e dicono estos ani stand da saggettar. Gianna Maria Cantieni.
4: Per 5 minuti Fahrbereitung und Probezeit. Laden! Start!
5: La prova generale a Coira non ha da menge i tirge di un ils grigion con via bain 250 participants e participantes para da diasser gartagieda. Sco Barkli Venzin i chef di stand de 300 meters di.
6: Io ho un bien sentiment, mi ha funzionato tutto tip top. Io creci, non è sam chai. Il cocchio sta il test pin, il test gron ven giovgia, col tir d'avventura con mille, knap 1500 tiradors. E funziona.
5: Se dito vè durante la festa federale da Tiradurs, becce me a Coira, mo bain a venc di ferenz lias a jentir canton grigion. A scia per exempel a Rona, Tuzang, Versomi, Domet, Tavo, Nipanaduz. Tut en tut in radont 5000 gidanters en acziun. Per mincia lieno chi venza dito dati in comitet organizaziun. I chef per Coira e Urs Marti. L'organizzazione decentrale della fiascia da Tiradurs che giunge per un appuntimento supplementare. I giri di Tiradurs giovanili sono importanti, a scegliere se ci ne ruir, c'è chi si è da fare, a noi chi ci è da guardare un po' più esatto. Tutto in tutto è Urs Marti contento.
7: Ja, alle schlafen gut, aber während dem Fest werden sehr wenig schlafen. Wir werden etwa um 5:30 müssen vor Ort sein. Das heisst, sie muss etwa einen Monat lang um 4:30 aufstehen und werden vielleicht etwa um 10 in der Nacht auch können Platz verlosen. Also es gibt so wie früher im Militär einen ganzen Monat einfach absorbiert. Und ich bin gespannt, ich komme schon nicht jünger. Mal schauen, wie das jetzt geht.
5: Le Lavura Team dort in Schland Spezial.
7: Es gibt jetzt so einen Groove, es gibt eine Teamstimmung, alle sind ein bisschen nervös natürlich und wir müssen unser Team auch ein bisschen zusammenschweißen, aber wir haben eine sehr gute Stimmung und sind aufgeräumt und zuversichtlich. Eigentlich freuen wir uns riesig, wenn es endlich losgeht.
5: Quasi i Chef-Chef, die Entier-Team della Fiesta de Tiradurs Federale e i Conseiller National Martin Candinas, sco Präsident di Comitee d'Organisation. Erele Containt.
2: Eine Probe generale ist eine Reussida. Ich bin sehr content. Natürlich hat es eine Spekulanz. Ramaduras, die uns in unserem Peter 3-4 Dienste davon. Also interessiert uns Pinai per quella Fiesta Federale da Tier.
5: Auswini Angimo, vedi ste vos Details.
2: Anton, quei Dominions, uns essen in Bonavia. Und die sind proprio da in Success complain per den Tier Grigion, quella Fiesta da Tier. Per cui l'Uvrain uns tots verwenden, mein Persuenter. Enorm, grazie a voi, che noi siamo tanti di donters che giden chi gertegi.
5: A chi gertegi lo propri, a Barkli Venzin, i chef di stante 300 meters, dus giovis importanti.
6: Io per me giovis che vengono bombiamo bogra meno calchi. Gli a shock, si principale ma in trama negli incidenti.
1: E io se vengono si è tutto da dobbel il prossimo mese. Un grigion proprio libero vuole la festa da ter federale Givgia o sa Givgia, qui ter di avventura a Coira e che compassa mela 600 tiradores e tiradores. C'è un punto alla 8 la domanda, qui un primo punto e un primo shot di voi scaldè allora alla 6 qui da voi. Ci lascio guardare i maletti tirs, su c'è stato che la prova generale. Sangal consigliere di guardare avanti la 6 che c'è sera il telesguardo. En nog zijn a Berna. Ozzoncet a Berna, la sessione de Staat, i Consei Nazionale di Scoradil, Shopping. I vopper shops di exteriorsku, si in, ni temu. A mince cas pretenda in a mozzung, regles pi strancias pi shops di exterior, scu exacti che des capitat, l'andan di scorrer osa con nostra corrispondente a Berna, con Fabia Caduff. Fabia, c'è exact les osa che la mozzung?
8: La mozione vuol che il consumente o il consumente sa che c'è il compra, vuol dire prodotti da piattaforme, da commerci dall'exterior, dessen stovair indicar per i prodotti che vendono in Svizzera, si des un prodotto che in sé fuss scomandà qui. Se io qua per vice non es sgiura vuonde, per vice il contrafà alla protezione de marcas o per che c'è il non tegna ein les regolazioni dell'ambiente. Dit cuort, le piattaforme dessen stovair segnar quals prodotti ci contrafan al dret Schweizer o se ci da eri nöl consumentes e consumenz ci posten un prodotto ci des in se illegal in Svizzera.
1: Cosa sono un po' irritò che le piattaforme di commercio sono popolari, speech popolari, vuol ci datemi anche singole regolazioni?
8: I da regulazions, quelles no vengen prot nü designt. In se stessen las plataformas ja oznjai reint dret Schwitzer, si venden la roba in Schwitzer. Per quer comanda ser il Consell federal in se da dir de na alla mozione. Il Consell federal scrive che il problem non es la regulazion, ma bain che quella no vengen nüda eint. Es scriven de grandes difficultats ed il principi de territorialità impedisce eir als surveilladers del marcià de degir. Vol dir, schel shop es, per exempel, in Cina, valien drets e standards cinais e que fanir complicia la situazion.
1: E scupo de asosa che la mozion in Svizzera mi dar la situazion?
8: Per esempio, se postas oz un prodotto illegale su una di quelle piattaforme, probabilmente senza che sage insomma che quel prodotto fosse scomandato in Svizzera, allora è stur responsabile in alla piattaforma e se il dazi piglia ora il pacchetto, allora vince stuccia stia. Coppa was la mozione mudar la situazione, impedir che prodotti scomandati vengan comprati e sgreif, ma almeno segnare els in andret es l'intent della mozione. Ci s'oblia alle piattaforme de commerci online da stovair segnare se il prodotto non es conform col standard, dette al consumente almeno un'indicazione che ce il compra, perché che le piattaforme sco temu sunt popolare sei in Svizzera, hanno er soprattutto una buona parte del commercio online in Svizzera, che con una strategia di prezzi fisch bassa e diversi test ci sa fatto, sei qua in Svizzera o in Europa, hanno però mossaci da diversi prodotti ci contraffano le regole svizzere ed europeane.
1: O se la fiera è una fiera fisch globale o, per esempio, l'Unione Europea che invece le medesime regole con la Svizzera?
8: L'Europa è già un passo in avanti, hanno una regolazione più severa. La Commissione dell'Unione Europea ha regole per firme dell'exterior con grande possanza e sui loro territori. E bell'evna passata, l'UE ha dato alla piattaforma Temu un cestino di 200 milioni di euro perché ci vendono roba illegale. Tests ci hanno fatto un massaggio a giovarezzi da dufanzi e benci figgibomerciati, hanno per la peia ein massablerce chemicali o toxici sciogliano e ce lo fant podes stengerle in der via. Olura apparats da cergiar roba elettrica ci contrafan al standard da sgiurezza e comainzen, per esempio, la darder.
1: Standards da sertat, cura ci vo per la sertat, natura mangia degna na bunga ciosa, scuva iosa politica mangia navanta in Svizzera?
8: Oggi debattesce il Consiglio nazionale in ciosa, il Consiglio del Stato aveva già discutato e deciso di accettare la mozione. Dice il Consiglio nazionale erda si sto il Consiglio federale presentare una legge o una ordinazione che pretende la segnalizzazione clara per prodotti illegali in Svizzera su quelle piattaforme.
1: Anche decidia na vot, non si dice che stanno in Vietlander e già allora scucci il Consiglio nazionale o discuria e decidia in ciosa. Ed a propos decider, nox isens decidies, ni vain de decider is gitordas da cercladour, da puspe eira da eser clamos a l'urna per decider. Se nivel nazional, vali un punto da decider davad dus projekts, L'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni ed il referendum contro le medaglie del servizio civile. E in questi due progetti, che ci portano il servizio civile, che piangono un po' sotto la marella, insieme con il nostro corrispondente della CIA federale, con Adrian Camartin. Adrian, giusto scompremo, l'hai declarato il servizio civile?
9: Ja, da pi 30 ans san umens kein obligaide prestasso welch militär, ge san den ton per motivs de conscienz ebe bofa quoi, quel san prestasso welch zivil. A von vin jeven minchon sententiai plirschien umens a plirs meins per jun per quoi quels leven ebe bo i a militär. Ils in prim sons streven umens ge leven fa so welch zivil, declara lur motivation a von in a commission ke decideva lu en causa, da pi il 2009 valasco cum prova del conflitto de conscienza che sei eben pronz de presta incomaciunga a scibiars dies el survest civil sco e l'armada. Il civis sco viene in umnai quels presten lur survest per exempel in cases da tempaini en luvratoris per persones con impediments den ton è e la prevenzione de dons de la natira ni è la protezione de fauna e flora.
1: L'anec con la profondità dan its details cans omens presten lor insomma survest civil?
9: Ja, das pli aktuales Ziffer sa vai nus kaudil 2024, ludumbrava il sovetsch zivil circa 57 mili commembers. L'armada letza dumbrava il medem on in effektiv de circa 47 mili personas. Also grob san ins di, in quart letz preste sovetsch zivil, 30 quarts letz van a militär. En connex con la votazione eise kao se un importante se veke Jon Vergau, ein circa 30 mili omens vini rekrutai pil sovetsch militar, il medem on ein lubien siat milliomens entreide nief el survetsch zivil.
1: E coi parlament federale se decidia mi dades, ce nenies?
9: Ja, in tut du da sis midades ella lege federale da wartel zur wetsch zivil, quelles per token kunzon omens gemieden suenter la schola de rekrute el zur wetsch zivil. Els du ein stuiper stas il meins chien schon konnte dies en quella funktion nova quai independent kons dies gels stuessen achn mein en presta zur wetsch militar. Per personas del cadre cum funktions spezialisades du ei ultra de quai evale kai ston presta schon konnte per chien de pli dies, schemiden el survesch zivil schuell armada, aktual mein, ei quai mo dies percien de pli dies. Adultra de quai doen mir dies, ni veterinaris, studenz de la medicina, bupli estia presta lur survesch zivil en insektur ke corresponde a lur scolazion, also per exempel en in spital nie schia, quai ein schia, ich mein, das pli importantes midades, ke doen vini facces.
1: Spadek, da medar del servizio militare, del servizio civile, deve essere un futuro essere più complicato e più pac attrattivo. Sostenere che le medar sono le partite borghese, la PPS, il Center, i Liberal Democrats e l'organizzazione de manevel dell'Armada, c'è un loro argomento?
9: Ja, per els eisi in a demanda de principi. Las personas che han propi in problem de conscienzia de prestar survetsch militar do eine schamida el survetsch zivil. Ai detti negina libertad de leger dentro survetsch militar e survetsch zivil. Con las masires os decidides vini impediu comens che stuessen ach mein prestar survetsch militar medien per autres regions che per wieder konflikts de conscienzia el tenor lurmanigia pli cum a daivel survetsch zivil. Las mesires in pedeschen e che kaders et autres personas cun funktions spezialisades e las quales la confederazion ad jebe investiu biadenese, biatems, che quels mondien a piarder l'armada. La midada de la lege lets garantesci a schia ils effektivs de personal de l'armada e de la protezion civile a quai sei eb important gest la situazione precara de la politica de sicurtat actuala e l'Europa.
1: Unter la revisione della sinistra e l'organizzazione, come per esempio l'organizzazione tecciale delle Kites, insieme la federazione delle persone con impediments, inoltre il referendum, perché si riscudono il co contro quelle medades?
9: Ja, dann auch das Komitee der Referendum eines Midades Rigoroses in Attacke frontale sil Survest Zivilke sei die Reminen atmane Garantius eller Konstitution. La fin finale Munkassen ist Zivis Leo nur kei wegen duvrei il pli urgent, wohl die in Cases da Tempai, in Spital, se Schools, Schoebe el Agrikultur, della Protektion di Ambient, in Chines Mesires decidides seien nur da auter Schikane, quelles provocation lu che de pli omens en querien de se deliberat il survec militar lu halt trasin a test medicinal. A quelles personas meunken lu ton el armada sco e belue el survec civil. Als Adversaris der Revision des Themenes, die quelle Midada, sei die Achimemo in einem Primpass per in Summe aboli il Survec Civil. Il Conseil Federal des Burgais will nun nademein fusionar il Survec Civil con la Protektion Zivile. E quai fuss lo semplemein la fin des Civis e la Forma Aktuale.
1: La decisione che la Croden Bung Dusenda si schitordes da Zercladour all'urna la domenica da votazione, schuai coi meini an la Population?
9: Ja, schon aus dem Rheinkass in der primen Recherche der GFS Berner, quella vini de faccia von Bini in Mainz, a letzte Musse in der Majorität sustegn les Midades. Schon konnte dus percien de les Personas domandades avessen approbau quellas. Curante percien avessen dich na quellas Midades. La seconda Recherche gewin de Reminene per publicada la Mesiamna, vini e Musage als Adversaris de la Midada de la Lege de Wartel zur Wetsch Zivil, ankeus eungsevil persuader les Votantes de Als Votants de die nahen Tiere causa, nie schilds Adherenz an Web per Finzewil en Grondilo Ravantage.
1: Adrian Camartin, direkt am Mensch de Berna, da war die Referendum contra las Medadas di Servetsch Civil, da war die second Projekt de Votation, l'Initiative de la PPS, na ad ena Schweizera da 10 Millions, weinsen, noch so diskurier lemda passada. Tutte le informazioni da parte del progetto da votazioni federali, cantonali e comunali, e naturalmente da parte delle elezioni allora, il scrittore del Cercador, le elezioni in Grigion, che è la nostra pagina di internet rtr.ch. Il magazzino della sera di Zemprems da Zercladour è la 5:22. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Erwin Kaduf o redigia le novità e il microfono o partia Toni Poltera. Noi siamo sentiti, puspe un po' di momento, che il loro nome sia da 5 mesi, mezz'ora da sport.

0: Per persa il tetel ci discrigni anche da hockey e delle emozioni, soprattutto per vista del fan. Perché il famoso da perdere un tresia in seria il tetel e guadagnare in parentesa un gal argento. Scudici, in questi nostri temi che la mesura la vista del fan ci accompagna e fa vacanze durante due anni e vivia il semi e il da finalmente guadagnare il tetel da hockey, il tetel da hockey.
1: LTL, informativo e divertente.

0: Damon alla saira.
1: Co fa Adelus? Cosa il tirs finale in Central Auto, il secondo alla prolungazione? Ghe co fa male. Co ha sul cor che sta Derrick, ho 20 secondi, semplicemente. Poi trovi un momento, se vieni qua, co, ghe. Ma buon
2: Ehi, diavolo, para, becci, che oggi sentia, zanda da Nicram, in la tres coccia, ma bagn, con un dress alf, ir sera, il finlandese, che on destruire per deruscire il grand semi della nazionale svizzera da hockey, da finale mangi guadagnare il titolo da campione mondiale. Bec ngal ad juiders e corrida e gna ulotra l'arma sulla faccia, ma bagn ir e soprattutto als fans, cion spero e dici per nos, per ci desa finale mangi d'arca il titolo avant agen pubblicum. E non so dec puspessi a prolungazione in sperda per la terza già enzi valoter il Tetel per decrocea ed in scudonia, in parentesa, in gal argent. Faccio male, soprattutto ir als fans, scudetci, tutti visto pronti per celebrare che il Tetel ha già.
1: Guardate, sono insieme, ti alzi tir circa, dato, sembra insieme. Perché so di dire che il finlandese ha mai proprio so venire la Svizzera al giuc, insomma, un printirz, andava fe, clever, la Svizzera mai venire da mettersi il tempo, che metteva normale. Aber la prolungazione è brutale. Se in inglese è stato un def, la morte è una brutale. Io è brutale.
2: Ja, tu brutale, è brutale, dei Donato Albin da Trun. Ella indica als grandi fans da hockey, ci offrende per fine la sis vacanza, se ci presentò tu zemdes a Turic per perscuitar mincia single G della nazionale svizzera. Per sostenere che naturalmente la nazionale era nel stadion, ma tu tenia e da ciò Blir motivs positivs e otters ci restan la fin finale da quelle due emdes.
1: Ja, naturalmente, in Elsan, poi abbiamo Saudiux, Palezia, Formezia, Andau, Biale, Jot, Svizzera in euforia non dice, oltre al stadion in atmosfera, ormai Wilzke, Scheuer, Esessen, Jedau, Bugene, la Jot, la Svizzera, pubblico, quella medaglia. Also, die Eltern, no, jetzt ist ja schon im Albus-Sekunde, gestern ist das gekommen, ja. Wo sonst da, die Krönung, eben, proprio da was. Aber so ist alle Wette.
2: Ja, und so ist alle Wette, aber hier habe ich auch ein Film per Degrosheia in Zosch, auf eine Angle Pusebladade, da zelebrar, perché in Zosch, auf ein Finale, Gudenia, la Medaglia d'Argent, in se Vize-Campion Mondial. Gestern, si vede le 6:30 circa, ne voglio dare una festa a Turic, nel Volkshaus, e SRF, ne voglio usare la festa, che riceviamo in ufficiale, dils Juiders della Nazionale Svizzera da Hockey sen lor emittore. Gersera si vede las 6:30 circa. Anchet vin la transmissione tra manch schon pibot. Ja, ossa, an 10 minutes las 6.

0: Monday morning, dienes de dumang, weinsen per klitsch ist schon Davos Nux.
1: RTL Sport.
0: Und schon hier weiter Nux per Hockey e Balapé. Balapé, per exemple, per Club da Lausanne Sport, Jokaton Nov Tranader, il Sloven Luca Elsner, also der Schritt in Kontrakt, sie wala am Filipin der Stadt Dumela Vancioc. Elsner am Platz Peter Zeidler, Cinderella Relaschea, Jevrei Passo, in 2023 aveva Elsner realizzato con lui la promozione alla Ligue 1 in Francia, si va a riuscire ad evitare la relegazione e perché è per lo sport per il Tranader. E anche hockey, in decima c'è la nazionale svizzera da hockey, ha perso il finale contro la Finlandia, sarà terzo il presidente della federazione svizzera da hockey, Urs Kessler, che per da lunga aveva sorpreso il posto per il settembre passato. In sesta indofezza, o Kessler, tra l'altro, studia decidere in affera, nell'affera, davanti il certificato da Covid falsificia di entrenatore nazionale Patrick Fischer. Kessler, odec, c'è via far libero la veia per una nuova anciata, la discussione permanente, vediamo so, c'è il sabbic la treccia per sunga. E da proposito, hockey, esce o Bettangi per or, il campionato mondiale di hockey restò per vers riguardo top. L'organizzazione e la polizia tenne una bilancia positiva. Veniva mai do excess pi grons e la Federazione Internazionale di Hockey l'essamo usata con tanta e la loda con sotto l'atmosfera l'organizzazione ed i stadions moderns. In tutto un rotondo 466 persone visitate a Turic e a Friburg le zone da fans e Carmelot Antun da 250 mila persone per vedere grande interesse e nelle preparazioni di venire serate già ore avanti di giù vivono.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La Spitex Foppa fa parte della Reut de Senedat sur Selva. A cajun de la redundanza de co-members an las vischnaunques portadras decidiu unanime main d'integrar la Spitex en la nova organizaziun che enceiva cu la lavur operativa a lanciata del 2027. Gest zuenter il campionati mondiali de hockey demissionesce il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, Urs Kessler. El ist aus Monov Mainz in Uffizi, a detti giusiu post per citat «Fa liber la via per in nova enciata». Scola Federazione de Hockey Communication, in di su enter che la Svizzera piars al final incontra la Finlanda. L'economia svizzera ha sviluppato bene dopo l'enciata de Jon, come al grad il shock per via del prezzi di Eli e del zembrois del dazis americans. Ciò che il segretario statale per economia Seco comunicasse, se il prodotto nazionale brut cresciuto per 0,4%, compriamo con il primo quartal di Jon Vergau. Se il più poco che spicciamo, d'anton deplica als dus de vos quartals. L'armada svizzera trenesce pel cas d'urgenza e nel canton Argovia, Basilea Campagna, Solothurn e Luzerna, a un radunt 3.500 persone in azione per l'exercizio Conex 26 e trenesce in azione in situazioni di prigel augmentau. Dentro altre vai per mobilizzare sperle truppe e per la collaborazione con polizia ed altre autorità civili. La devosa gada è dau avon indigenza in semaion d'exercizi. Ad etren auch un buise pistolan varga 106 mili persones la fin di amna vergada durant il tir campester. En tot agen genif tiradures e tiradures contagiu il resultat maximal de 72 punts culla buis, de quels ein 100 persones del grigiun. La distinzion per un bien risultat, il suo nome è Kranz, a Adina Sil Uopen in Cantun, uone quel grigiun con cui la fiesta federale del tir a liuga quere contorn, del ciunde cercledur, toccan al ciunde fanedur. Ton peroz a vine von bien divertiment con ies programma.
2: Grazie a te, Florian Mon. Sei da Sonja, la prima di Zerteldoc e con specie nella mezz'ora il profil. Oggi con Lisa Delicaris Mon. Della dei?
3: Allora, gli accidenti del yoga è proprio stato qua che ho mi dato mia vita, mi dato mia vista se la vita.
2: Da pleda della, anche fino alla mesa, avanti già allora l'emissione, il profil. Mi sono tutto nel potere, bello che sconnocci.

0: Lisa Delicaris, mon, riunda da Sedrun, oz 33 ans, veiva con sis ome sia figlia a Turic. E veiva, oz oravantot, di yoga. Per ella dati, scu ena veta avant i yoga ed ena veta siva i yoga. Perciò avant e siva, trantraint, vengis sentienzant oedo in accident. E che l'accident è capito avant o se loro bain bot, dis ons. Lisa Mon, scuola aveva nom lo, aveva 22 ons ed era fitch fitta, vodecra la faceva triathlons et otter sports ed loro ei capito il 20 d'agosto 2017.
1: Io ero a metà del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione ed era prezzi tavao. Allora, in una bella domenica, ero belezzi a scuola d'Ozco, e senti tra i colleghi con il velo e tutti i balzi. Per un curi i zunz, allora il viedi in giù, va io qui, io mono davanti, io gaudo di dire che io con le scuole mai vuoi il tempo, non si vuoi più di me. Allora sono divide, e davanti ero in auto, chiamavo Fate Pacific. E ti vai studiare in Virgiauel, ma... Obbedire agli altri sono da vostre quelle vie, strecce di quel che... Yeah, I tonge bella di vergia via in auto, se vuoi, mi è quella via. Allora, se vengono più plauni, se devono vedere. Adesso c'è un fatto per me, per questa vergia via, ma lo vengono da una vergia. Ad un certo momento, voglio realizzare che quella è una curva che chiamava dreggia via, e da voi quella curva via veniva in bus. Ad un certo momento, voglio sapere se gli affetti non reagavano di forza in quelle bremse. Anche da una fa una schluida bewegung, et anche come io mein bets o come mi at ne faccia la finestra de vostire de quai auto et de io son lo se centado spe quai auto aveva in a sanguinada ti che faccia in zwebe de propi co vuoi de quai so vivio quai qua che ie recht di vesevo bedo ben allo va giù ubi a clic ein quai di clic ubi angles kun senza alles fet bien agit in prima git legat lo de accident la rega che portau me al spital u buns mir dis jo dus lentire via at sin de se livel corporal se at se mein sent kai accident ju tut fet bien ju a ju fet dit bu spe veni fitta also in jam un avan kai accident we wir han fat in triathlon als disse su an ide jul Tessin in jedem Tunnel Lago Maggiore als nevende il Tessin lusse dotto Canal Valais per sul Skulm Svi quasi tot mo con velo also senza e-bike in rennvelo con l'energia delles muscle della condizione che aveva allora nevende in desse l'auto potevi stus i nevende mio lec del spital sin toaletta also mio Kreislauf teneva bei dir qua, io spugneva nahe gewann als il, i mi ava bei dir. Et quei lo pass per pass, vina vaun, io pudeva lui spazi, gan eine da, et pudeva lui spazi pli liunsch, et je venu bien.
0: Ed enorm pitarto, Lisa Mon fatz is in prim triathlon, si va quel grev accident, e che scudic beci de vos per via di yoga. Se ci yoga dat Adela e se ci è la coliescia con yoga che i santinzen gist scoproxim. Vodixiva Milo e You Don't Know.

0: Lisa Delicaris monda se drunci Vincentien Zanto faig bler sonz sport e che cui focus sin prestazion. Fienter sis accedant cui velum, cio mi do di una seconda sin l'otra tot. Scho che ci vengi Vincentien Zanto. Prevede che l'accedant o la cato yoga e no ce la o cato yoga anzi c'è più profond cingal prestazion.
1: Je fit spiritual il yoga. Ich so esse spirituell, so esse eine wenige Spiritualität, tut den Leute ins Les, aber ich kann es auch ein bisschen connectau mit einer Religion, mit einer Institution, die auch sie war zu viel Biales, aber halt er war zu der Institution, weil sie identifizieren kann, weil sie proprio in dieser Weise.
0: Yoga, becchu, religion, e tutte ne crei Lisa Delicaris monda sa vecre, ce ci blera spersungas ed elam caten anteni yogo, yoga, cels caten bec an la religion.
1: Wissen ja, ich stade sin claustra, scola, at la religion, vai u un priu fec bies, ude da, ed ed au scu in a chance de qua, aber je, zu godine stapu mit zje, je, ode dode me, je, Dio, Jesus, son spirit, Questa è la mia connessione con la connessione. Al yoga, ciò che ti fa è per l'inno vengono 5 elementi insieme. Ti fa per tutti, in sport, in movimento, ti fa stiamo in tutte le direzioni, per la forza, e forse non c'è bisogno di tutti. Ma ciò le asana funzionano, poi è che ci nomina prana, la lebensenergie, l'energia della vita, wo scop meglio traducire, perché ci mein il sen play out del yoga e de fatti tu cerca per sesci olivaus o che tu cerca per ci mein seise corpo medita, qua ci mein la fine vire de fare gli esercizi del yoga, aber la fin finale lo proprio per inflare ci nomina de erlüchtig samadhi e ci sono un paio in giù qua se il sen della vita e dei bierzenus sai se mi invito essere un po' più olivai o un po' più poco stress un po' più pazienza con l'agenza su fauns con l'agenza di lavoro e sai se mi invito essere più centrale dins di uscire al mondo perché si fa in una certa direzione di cui adesso è uno dei motivi di cui yoga fa bene dei bierz
0: Lisa Delicaris Mone sia explicazione de vart il fenomen ins person dec il boom anton il yoga scuci ela o caton che la enorme pujeda sia nisha rakintla siva Marius Baer e Horizon

0: Faschez forza. Yoga, si ea, allora es una buona compagnia. Ad ea, da ple persone non la da mangia, ad ea, da ple yoga, on in manc in sentiment, ci fon oz yoga, e la pujeda che la è enorma. Inia, ci veiva oz di yoga, e la tua cigna, Lisa Delicaris Mon, e la o cato trasse oriunda professione sco fisioterapeuta ed oz scolasta da yoga, sco sia, spadec, specialitat.
1: Tremese co fit specializau sen anatomia e yoga. Co da be biers si fon qua al sala gomacia craio sun de solet. Co tot mi es contenz en fletosh sen tudest out. Aber jetzt die fit specializau, a du do un bege mo in der priamne in quels de yoga. Ist es da mit der zekvenia des priamne in quels de yoga per zwei vivre de quai. Aber sin so offerte più grandi, eben in scolazione, in queries online, in codice, scolazioni online più pinte, ed è diversificato, si man è differente vie, non è il nesso che viene in, so che è manato proprio se vai vivere bene con il lavoro su se e con yoga.
0: Però, finché non so vivere bene di yoga, dovrei in lung flow.
1: Es ist ein Success, eine Investition, die darauf in Lung flat, wo bist du in Sprint, in Marathon, du musst ein echt da dich mit London, du bist in Ultramarathon, wo bist du dich.
0: Es ist eine Eide, sie weia de la Physiotherapeuta, die de la Yogi, de Profession, und insomma, es ist eine Ossiva, sie ist greif, accident da velo, puspe avant di jons, kato, an avos, an la vetta, und insomma, i accident scutal, che se vetz de laran, sco proxim, gist 4 9 minutes sind das Ondes der Radio. Nicht ja, sind unsere Panne Cura Cilets, Nova Cilets, sind unsere Panne di Internet rtr.ch sotto la rubrica Profil. Che fissi sto da nostra parte della sera sonja di Zemprems da Zarklador, face anche una bella sera, galdi, face pulit e tot vin bum, che ci nin bum che ci produce la musica Rose Lawrence con Africa.

0: RTL Il Profil.
1: Oz in profil che ven el meglier cas fanzeche con vus. Dio sperel del bien. Ormai oz el profil è nominato mai in scolasta a terapeuta da yoga. Che ha bo il devos grazie al yoga e in flau puspai sventa in greve accidente da velo che ves buona mai custao della vita puspai a navos tiel plage vidla vita. Oz gleiti diejons sventa quei accident statela a von in gron, proxim gron pass. Proxima Mind presenta ella su un prim codice da yoga col nome Easy Yoga Anatomy. Yoga in combinazione con anatomia, qua è sia specialità. A per cui Trienzo usa profonda ma inflata a mio rospe de dots, è Lisa Delicaris Mon.
0: RTL, il profilo.
1: Also, total relaxadas, se si nos duas osa piacau, a dia fai un cordial benvenuto, Lisa, sul balcon ad Altstedt.

0: Also quai hai una referenza forse alla derivante de Viesom?
1: Già, quella la planta va proprio a comprare quella refresca insieme, non c'è mai come om, senza grompa tracece che vedi in link, c'è mai come si derivante, ma c'è mai om, se mi è grec, mi è francese, se un nome è grec, e quando sono maritato, voglio essere la famiglia degli Caris, e poi ho tutti non salvato con tre mani per vedere piacere le mie radici, le mance, le tue cine, perché mon è proprio il nome, le tue cine, che è fatto una grande parte della mia identità.
0: A quale audin sei, per quale tua cina, in quale vai mantenere, in quale senso puoi semplicemente mettere ad acta, ad al romanzo, il tuo cina, qual è un fatto radicato in via scorva, di chiamare?
1: Già, il romanzo è proprio una parte della mia vita, una dina, cioè si scrive diari, si scrive il mio codice, riflettesce, sai, dina se un romanzo, tu e cina, naturalmente, ed è la mia pinta feia, cioè ho 4 anni, cresce essi con un romanzo, ed è con un franzoso del mio uomo, ed tu desti, ti cogli tu ricci, ed già, è proprio fece presente il romanzo, esce non essere un cogli tu ricci.
0: Also, us wenn de schon du in quelles primes minutes am Bau und sich ja sur la familia a delicaris mon multiculti ca ad altstetten che che colide vus ca e con quel om della Grecia am jetzt franzos e ca entig was a amour ni was a passion pel sport so meins qua war ja und jul impression quinte perseguita vus in insta
1: che als ja proprio sta herzico io am prene conosce mi om quella in una sera tard, in un corpo, che sarebbe per le sveis. Io sono venuta a Baibrin con una collega, ed lei era venuta da salutare. Si per le verdure, si per le frecce, si vai via, e lei dice, wow, qua è un cieco. Allora, vanno a cruciare in periodo, lui va a vedere da voi, ci aveva sei in sacca d'ose, di un triathlon, che io avevo fatto con. A quel stau, c'è il senso, ja, ich stürze da kein Kreuz um. Und wenn sie sich dann ein Peter la, eben proppi, oder Triathlon, sei quasi da auch die Squares. Und ja, oder quasi die Squares, also sei da auch unsere Karetia, Familie. Und ja, wir sind bien lanciato davanti con noi erano insieme, faccio bien sport insieme, noi sono i figli, bien ecco un velo, et sei a cuore, scusa, già è stato. Ja, auch zu dir, aus Kula Pinja, wir haben schon ein paar gespürt, alle waren wir es ein. Und wir sind plötzlich wieder für Yoga, man ist im Gym, fährt plötzlich durch den Sport, plötzlich ein paar lange Touren der Velo, weil wir die Amas wenn ein bisschen karres mit Familie.
0: Dal velo, per noi usate qualche vaccino che non stiamo a prendere, forse ha già lanciato quel ha fatto in grande stretta tutti quei plans da triathlon, forse è vita, io sai, io ho detto lanciato, so di un grave accidente da velo avevo 10 anni, mia collega, la mia anteriore collega, la Nina De Fons, aveva già fatto per battere porte da 6 ore in film con voi, in un svento l'accidente, fece impressionante. Quel film è in Zelue, in nostra homepage, che in Saugina Gaia Marà. A brusa per tutti quelli che hanno visto quel film, che sanno di quell'accidente, se avessi scurt, senza un grande dettaglio, di che si è sbagliato, cosa è diminuito quell'accidente. Quell'accidente lui vi dà la vostra vita.
1: De. Io ero a metà del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione, ed era prezzo di Tavau. Allora, in una bella domenica, ero a lezione a scuola ad Ozco, e sono sì tra i colleghi con i velos e da una valse. Per un curi di uns, allora il viedi in giù, weil ich gesagt habe, hey, ich muss noch davant, ich gehe da, da die Kajo, da die Kurve, mein Wuss wie das Tempo, und so wir sind durch dem. Lust und wieder, da war mir ein Auto, das war sehr spezifisch. Und ich weiß, du denkst, ich auch, aber ich habe dir alles auch, dass du da wusste, dass du das wie es, streckst du da, und ja, ich tonge bitte, da war ich wie ein Auto, das war mir jetzt da wie. Allo, selben uns blieb blauen, so der ist wieder recht. Und ich hatte auch ein Kopf für mich, weil ich war ja wie mir, und ich war dann aber ja. Und dann jetzt Moment, weil ich realisiert habe, dass ich in der Kurve, die man aber direkt wie, und wo es in der Kurve wie, wenn ich wie im Bus. Und dann jetzt Moment, weil es mir noch die Affekte noch reagieren, die voll sind, die Bremsen. Und anche deine fa

0: Trais pintjas causas per venir ort mintja crisa, quai el messadi de quella canzun. Bargi esser engraziaivels ab sventer oventut fa, quai ei la devisa de miu hoschbadoz, che visitel a Turic, en ziu de casa, ad Altstetten, la Lisa Delicaris Mon. Adela a per quella filosofia e am flau agens plaits, ca ein sco davantai am pau ses plaits per sia via. Lisa, vus weis, que venier von in quel film, che dat de vus, so enter quei accident, schei sco in spruch, che vus eis, iei sco iei, a brevin, sco quei kids fa ad Londra. Danunder, e quei in petrachia che vus weis, veniu da casa a nou, e quei e veniu dauantec viviu a von a vus. Per fausa in una schlaufa e la fonza.
1: Io sono con mia mamma ora avanti. Letzte ho fatto tra fitch dirti ams con usare non pins o la scovenu la diagnose del MS. Et ualti al medem moment se la carezia la lec de mio bab della i de part. Et questo è fitch intensiv ti ams per ella. Et io hatte co e pusche de co ella se den ton co la vita con co dir ti ams con els mal se la stankla dat che la o to conoz del malsogne va io un più fet biere de la che de i la be de mi da co qua che è i la be de mi da che di che symptoms che la o de sia diagnose a tutina o la in u plojai vid la vita et è una contianza femmina e io scivo bene alla con mia mamma e qui sto a fare BSM che ho dato messo in via di essere ci che sono oggi.
0: Voi siete stato a fare la scuola o claustro o siete mi in sessetto levo di studiare medicina forse stavo si c'è a fare c'è del bien quei aspetto sociale essere che per questions quei era in sessetto di non chiaro.
1: Ja, yeah, das ist ein Interesse für Tiere. Ich sah in certain Momenten, als ich die Selektion des Sports, in der Scholast, wenn man sah, in der Anatomie der Muskeln, ich dachte, das ist schon interessant. Und in der Biologie, wenn man sich prendeva, ich dachte, das ist so, die Adem, Tiere, also ein bisschen so die Zellen, so das Detail, aber ich dachte, das ist ein Praktik. Ich dachte, das ist schon sehr interessant. Aber ich dachte, ich habe ein bisschen Ski in der Schule. Et leva si spert cu saiva la ci mai sa radio ci ce zwei scheibe rein a luvra et io avel sentiu mai quello finiu la scolazion sa la libertà luco aber co io alu sun sin formada per scolazion de veni media co vo si di co studio a lu vai un flau oggi ebbe fisioterapia fo sa ci mai ebbe poi fet praktik e fet cult cristiano zusammen. Tutti hanno questo aspetto della medicina, di conoscere il CIRP, di cui tutto deve andare in loro. Loro sono bisogno di decidere per cui. E da c'è di te plena voce, di ne quittà il CIP, che mia mamma mi aveva via alla fisio, e lui aveva sci via malz. E qui ti dava un fegello. E lui sa, se guardava, io ero un pinche pupa, che avevo un pin angel, con un zauberstab. Et vedeva di noi strinci di mamma, vedi, puspe, vedi mal. E so co, scende certa di quella magia, vai un primo al studio, mus de fisio, ed è quella yoga terapia che ho un faccio, che è un po' strinci in una spedaina, vi è tutina da di da cristians, da vai meier, da fasse sentire els, complet pauk mal, in te complet, de cesa ja agentier.
0: Also quel tutsch ebe scosse dau in ort lauter, ad eba quei mun de physio ad yoga ma wahrscheinlich parallel, la entrada principale era clar, la physiotherapia, a tutenina quei dieber mi dau, ca il yoga a divenius, ad ina pi presenza, pi importanz, ad io crei e, puspet, tras in sforzada mai, also tras in a crisi, quella gabbo una crisi personale, o bene in a crisi mondiale, senza di, adesso scusa di mi al telefono, e sets la colpa da cocchi a lumi da o pifit da lavar de yoga sta o corona, bu?
1: Al corona è son sta il moment che o mi da o FGBA, aber bitte unbedingt per la pandemia ne per de Jetzt meinst du den Moment, dass quer davon la Pandemie und Cedain, weil du da aus dem Lavur in Luzern, wo wir hier habitan siamo come um, co turic, so nieder a viaggiare ad India. Allora, sta un lockdown, es war in tutte gesta, pipapo, so nieder venire per spendere vos in Svizzera. Et veva bege lavur, perché ci veva al sende durant viaggiare, lo vos mainz, an mira prende plaza de fisio, perché venire vos lavorar. Come bege funzionar, lo eri Du meinst, dass du jetzt ein Sensor wurdest. Jeder, der in der Stadt, Corona, tut man sich mit dem Thema, wo wir in der Wand im Mund kommen. Und dann jetzt, die Amts, weil du Berlin, du fährst bei den Amts per me, per fa Yoga, der Pusper per Fantik Sport. Aber du fährst, als du wirst, bei der Sitz, die Turn und Turn Yoga. Und dann schiebst du ein, bei der Sitz, die online. Perché online era lo gerat fit ferm al tiams de corona da ci da ne bagetse mio newsletter mio website ci existeva zwar schon aber bagetau o ela tot che you are needed direction ci son ort at mein et war at mein in pai ein mio lavoro su setze et ci fetch queries online a covait meinen pru al tiams de corona in quella pandemia ci io ha fatto in scolazione de prender tot quai Alusiante war ich mir relativ spät, lo spessi un chaverein, de lo verasco fisio, eine Praxis. Alusiante bin ich dann spronze, con una popetta. Alusiante ce l'ha nascita, war jo anche da eine feine Skolation de Yoga-Therapie. Perché ci aveva u fegel de vis, de dominanziamo mes dus munds. Us aveva de fegi bie, so de la fisio, de chirp, che westliche Schulmedizin, Quindi è tutto sul livello corporale. Ma tra il yoga, che è la mia scolazione di yoga, è fatto sul livello energetico. Io avevo braia di dominanziare in quei due mondi. Allora vai fare una scolazione di yoga-terapia. E là vai uscire in un momento, cioè fai un clic, cioè wow! Jules è ugen da scuola musada d'autres l'anatomia scu funziona sul tiere per qua che scu fisio ze co per nosa ci vain basics che che nos se vain adina da vina vaun da autres co some wonders co ze tu tiere va man tr chaus de fatis movi minds ci vo beja ci muscle se sluca per ci vo pu sve meglio senza mals da yoga fa sia ubie Exerzizi, sagt sie mein, also als Asanas, als Movimains, du musst für dein, du fährst mehr und du exerzizisch ganz vorher alle Physio. Und das meinst, alle Pohnen fährst du dir in der Lauter, du hast mein, du in einer großen Realisation, in quella Skolation der Yoga-Therapie, du hast ja, quals Mons, du hast ein Mütchau, du hast mein Schlunch der Part, ein hat mein schon ein Siamen. Allo, weil du La nostra pincia era proprio una fece pincia, in Cedai, in Atmana di quella via, ci ho messo insieme il yoga con l'anatomia, in Cedai da Queres, in un studio di yoga con la Turit, ci combinava anatomia con yoga, noi abbiamo fatto un video che in Yamna, quando faccio una yoga sequenza per il spice, per le sganoie, per il calun, per il dies, per le giuviale, per le mounds, la totona, il ciao. Et jetzt, weil du jetzt mein Vater wieder wohnen, et quatsch mal content, wo man tut, was du fetsch, oh, du schied, ne wende Pai, tocke Ciao, vom Fuß bis Kopf. Et, ja, jetzt auch, ich könnte als dich, die Pandemie, die dau, de mir jetzt mein als Spazi, ein Quatiams, die war ein Prüfet, die bier Kubege, die sitze, die online. De zum Jahr nus scolastes de yoga gat quatiams de fa fig bi online or de scolare son en ze jau ko quatiams a qua o daud me uschil zum prims per pass ein kolle direktion de qua online business at mein tua und in tras jautre ort
2: Eba, je davantau in quels ons in business, sens dich on di. A quittor è schon cool, also che a chi funzionesce. Quel l'inciatens forza angescente che il sentiment da si girtat, donge quai, venio scheis los rondas, Aber de facto, es ist unser Ort, such se setze, wenn diese schei ja bein zu lerunde.
1: Je stau in der Investition, ja, du verau tiams, mi o fitch zu stenjume, emotional mein, aber de purta nusko familie e finanzial mein, gat l'inciata, weil mir auch fitch bei der Lapincha, ella ma bebejau na la kita, a l'ouvrau in tec a tec, a da dina bradiau se ple bie, a l'umava la e dina ple bie a la chita, a quai in ugo un tema a la lavur sur se setzi, i trova si bie pazienzia lanciata, i trova effet bie clarheit, also clarezia, che lessions ma fa ad è per ci. Ad i trova coraggio, pazienza e stavi clunde. I fai bie pinches differentes causes, a brivo tutte tutina, ne è grandes differentes causes, ad tutina vengi insieme, ti er in forma ci fossi mai sen per me. Io reggio di una sul modem, di una anatomia al yoga, sin Insta, sin Online-Kurs, sin Ausbildung, du nehst gut Scholaste, ein T-Shirt-Training, so du über Anatomie, du die letzte Lektion. Aber du betont, du hast mal wie eine Wahl und eine Dämme, also ich fasch gut sehen, in einer bialen Form, die auch Platz, in einer Vase quasi, die ist tot lisa.
2: Adeba, vous avez dit, vous avez un portfolio, empirez à quoi codice, que vous avez écrit, vous avez concepiu, Also da quei codis, adoravano tot ezzo quella quadratura del cercle, co quei ai, de venir sur se setz, da essere mumma, partenaria, ad eba anc, a dona deficienta, en in certsen, die è, so da quella se budien cinciasco proxem, a brusa fliens in tec yoga pelos ureias, cu musica, vus vesse in vossa iesta de musica è anc, la canzone The Power is Here Now. In questo senso, qua è scienza, c'è un messaggio che va a centrare la vostra vita. Essere il momento.
1: Io credo che sia semplice alla teoria, ma alla pratica è scrive. Perché la vita o la vita è os. Nous sommes in Osco à prononcer quoi la émission. Déjà titres tir, c'est aux avant du radio titres quoi. Quoi que est siante, quoi que est stau, est-ce que tu stau avant 2 minutes tu das fait du café, ne tu sais où tu es, ne tu das regardau quoi la vigine, ne c'est grignou quand tu es maman, ne du un lessic moment, also biala, ze bide biala stau, quoi tout, vergjau. Quoi est bide play, quoi ne parle de ti memoria, mais quoi bide play os, real, quoi vergjau. A tu quoi ci vengono a venire? E se io faccio mi to-do list al ciao, a ta ta ta, questo non fa, ui, si andrà a venire qua, questo qua, il demonio di fatto qua, il stress di venire da tutto questo tema, qua è, mo, se ci esiste anche il ciao. Noi siamo, faccio bene viaggiare con il ciao a voi, a da una volta, ma proprio non la vita o il luogo è a dina os. A dire un cuno di te, con auditore, di titoli con la canzone, Se sforza si regrazzi, se ne soppio ne udiendo un plan, tra flat profond, senti non sente spais, non senti flat, e ci te capisci in inglese, forza gli diano in te, te capia e sciocca che la regge mo, e la possonza,
2: la forza di
1: us. Si antes mai mo te in quel momento, flat, Das Pais, die Tiere, die Pia-Obst.

0: Os en quel moment ai il moment che vai in priu avon in quella session de yoga da acun Lisa Delicaris Mon kai Otska o Hospel profil respektiv io astil esser tre ella Hosp sind sie Balletia Balkon kau in di de stat vivre il moment che propri il credo Lisa in a tipa profonda sociale fefic cara che sto creve bujen aber dose vi avrei aber che questo c'è una coola combi e una donna con un certo flair per business questi ora also i buma fac con essere cara profonda a guida in sto è vivere da qua vai in tutto quel che nos vengiu in demand al telefono apre ozio va dentro giulzen demand la Lisa quella è pratica quella sa è sai vai bucau a casa di neturs che pagano mis colazions che fan also quel aspect da desser quasi è finanzial mein adina è ben da viadi avè las finanzas el el quel vai au sentiu a fetti quel che tu è un in special una buona combi già de gioia com fet els danès els finanzas è dina anzanoas è la totona Geschmack, könnte ich stolz, wenn du für Yoga.
1: Interessante Demande. Also, ich glaube, gerade durch den Mund des Yoga und den Mund des Ressourcensets, jetzt war, muss ich dir ein Udenkwai, also, ich fäde Udenkwai, du fäde, du gehst, du drehst das, für den Moment, du schaust das Yoga, muss ich dir ein Kopf, oder Kur. Und du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du Aber ihr bitte in Hobby. Quelle grande Differenz fällt zu Yoga ne schon zu Jesus setz. Das Sperrgas ist kein Hobby. Tutine ist wenig zu tun, bitte verdient zu tun, bitte. Ne, sehr gut, proprio mir lavur, tu fällt per pie mia vetta. Et quae dus munds in ort lauter. Et je si important quae tu de salva al plajai vida quae tu nos vedain, aber je fedi important per me e per noi tutti da se vai e vivere da qua che non si vede in perché ti sciocco spesso che ci viene e sciacqua e poi spegne la voce e lo vrazza in patrone e si mette su venire in che meins fino al meins mia piaia e più massa qua era se
0: a pregat vivere da qua io questo yoga è un po' di vantaggio in religione in virgolette, sbiars, amfeln je bo, la spiritualità, ni ne buona energia, e la credenza, respektive, also cosa fecchia, surfaccia, aber, bia, also, ozl di, minchia zekun ka fadja yoga, per quei date, di enzi chiede del, per klich ni adela, ada je in risa boom da yoga, a tutti na du dell'amfla, in quella extrema fiera, da purgides, al plaza di ben io sai vivere io vai al mio plaza io vai io sono da Lisa con mia purgida e tutina è un sai mettere un bu simple
1: de de also io lesi in sin due aspetti che ti as gade di usce un fla proprio usce se ti play out dalla vita le io sono già stata in claustra scuola la religione vai un più fit bias oder da da da scut in a chance de qua aber je so gut in a stab mit je oder do de me je diu jesus so ein spirit kurz ich or da für de me jetz ko mai en flaule konnektion de qua at al yoga ich ko tut fit bi e perlina wenn je schibe elements in zusammen de fasse ich per tutti e bien sport di movimenti de fasse so stern de sind tutte de reaktions de bereje se forza at i fasse man schon nie de bien de tutti aber sco les asanas funktionation foi et ci nun au prana la lebensenergie l'energia della vita wo sco meire tra tutti e per dat mein sen play out del yoga e de fasse tun ciere besechi olivaus o che tu ti può ach man seize co per medita quach man la fine mire de falles il sechs exercizi del yoga aber la fin finale lo proprio per un flale sin una de erlüchtig samadhi at sin us un pain jo quai sel sen de la vita dels bjergsenus sei es mein bide es sind dek pli olivai o Wein dek pli pauk stress, wein dek pli bia pazienze, kul agen zu fauns, kul agen la vur. At, weiss ich meinu, scher, es ist plötzlich zentral, dienst je, aus der Allgemeinheit. de vedere su fa in una certa direzione. Dico che è uno dei motivi di cui c'è yoga fa si bene, si bieres. E c'è che è ebbe, è il biga dalla romancia, se ti fai bieres e fai profondare alla credenza. Questo è fa yoga con l'intenzione di fare qualcosa per te. Anstede di se babnos, per Dio, se fai yoga, entras jetz, se connecta con Dio, ne fa una meditazione, se sedi e io le si connecta con Dio e fa jetz, also fa la meditazione con letta intenzione. Aber so è se ti, scuotino se fa den sound, se focusesce sul momento dos, ad je, si mein, je fet spiritual, il yoga, e so è se spiritual, so è se una vella spiritualità, tutte noti che insles, aber c'è che quel bi è bege connectato vede una religione, vede una istituzione, che o è si è vagat fet biales, aber halt è vagat che in stu è se vai si identifica con aide, se vai proprio i vidi quella via. Ad in altri aspetti, ti ascendanti e domande se co amflins lo scolaste de yoga la via de des fai proprio bridesse in business, bridesse in a piaia e con il yoga che ins fa. A di che la plegavan de clav, sper se vai per cicche te fas, che e de se vai, che se è usce ti specialità. Termese, also con un in una nisce, termese che fai specializzaus in anatomia e yoga. Quod ad be bieres si fon qua, also alla romancia creio sum de solette. Quod tot in mes contin sempre tos sentu dest out. Aber jetz je fit speziale disau, ad iud un bege mo in ad priamne in quels de yoga. Just es da metetze che venia des priamne in quels de yoga per svai vivre de quai. Aber schin so offertes plegrondes, eba in a scolazion, in quels online, in codis, scolazions online per pinches, ad usce diversificau, si man e differentes vies, no che è den nesson veni ein, so che è manatir proprio se vai vivere bene con la lavur su se setze e col yoga.
0: Also, wie es portfolio è extrem vast, a dos lisa, vien anche il proxim, cu, per dir scheia, als proxima siamnes compare, wir sind prim codisch de yoga. Cosa si viene da quel?
1: Io se lega son ci fece, che codice asce fece gleiti io al mun, io ho un temaun in una versione che non covere son se, e qua da sci in cool sentimente, te gleiti vai un temaun, mio codice con e, ein tutto contento, ha scritto, quel di vos meins, ad la via te qua codice, o acce meine giardine con mia presenza sen Instagram, io avevo son la svide su de perché faccio ciò, avevo la coraggio di essere molto successo su Instagram. Allora vado in te, mi rao a mio ordinatore di spam, di mie mails. Ed avevo una mail della casa dell'editore, di Riva, cioè Riva Verlag. Ti ha domandato, Lisa, hai gusto di scrivere in codice? Ti ha strus cattivo di quella giulo dice wow ja codisch oh mit mein gott mit sei mit der warm quai allora wenn sich geht wie der neuen periode se fa giulo in call da kunnes weine gestause de qualide so de codisch et un flau sie al concept la fin finale allo se quei uso plug minds più allo finalizzau al concept also concept ja ich mein il contenuto del codice, il titolo, il subtitolo, che viene in l'opera o meins. E tu, vai a lui dire, ti ha scritto il codice? E ti ha scritto quel codice? Con tutti ups and downs, also io ho stato intensivi momenti, momenti di se domandare a domanda, ci sono tutti a scrivere quel codice?
0: Ad io mai dato in dubbi, also per voi, se non è stato chiaro, quella chance, quella chance?
1: Also ich weiß, du sagst, dass du ein Codisch Berlin für meine Klienten, für meine Community, für die Leute, die in Verzehnte der Codisch sind, dass du mir viel mehr schaust, für wenn ich wieder in einem Mund. Ich stehe als Patienten, die proprio leggere Tratot, als du in einer Masse so wieder für viel Pause dann ist, dann brennst du den Knuschen mehr in meinem Mund, so quelle Mode der Codisch. Per l'altra parte, vedi qua, sco in una fetch grande chance, in fetch grande tool per se posizionare. Io ho la speranza che qualcosa di vita mi è di venire più in conoscenza, anche mi sprogide, soprattutto online, sono è semplicemente fetch, perché le chiavi che porge è offline, che l'aiuto. Un conoscen me Berliner, aber in Trasti wetz wokolo schredi in Kodisch, sei automatica mein in a certa, e biscotte dies in a credibilità, si dien wow, also se la Lisa o schredi in Kodisch, yoga anatomia, e la so su de che colorista. Io sa fidare della che è ciò che si è sprugides en bunes, io mona in scolazion terella, per esempio. Ja, in der ich gucke, wenn die auch, die bringen quasi Lawine, die wenn sie andere da tut, die bringen Montage, die gucken, die ist auch, die ist eine mia Biografie.
0: Eben, die wenn sie da haben, die sind neu, die sind nur zwei Jahre zu sein. Leimera nur, die Viadi, die Queen der Yoga, der Anatomie meiner, die sind nur ein Futur, die sind nur ein Boy Yoga, aber ein Privat. Kann für Jesus Lul als Spagat denter Business, kins dat tot mit den Tonkor, a Familie. Kann gerade die da fa quai Art, ne sind dies lau eh magari ke vus nis lu in tek de el rota. E vus sco experte da yoga.
1: Ich kai ein jetzt connect se schi important tu il team de nus e Cesa e sco familia funziona scho bene. Du ami um ti sosteme enorme mein. Also lu wurde ubier jedes la sera an tart lu mit mi um mit a letzle pincha. Findiam nas lu wurde a dine puspe lo vanza a dine puspe la discussion combie astu quasi lu vra perché il team de familia vinge e bitte mi queret a dece il tiams liber de mio om e il tiams liber de se USA. A bitte che minche findiamo na olde sta l'antiche findiamo na posul con la pincia a di son vedo l'uvra. Allora vanza, giù, plegas discussions in famiglia, di quota è fece important che a cesa su di agente e a latina famiglia cins riste è che desideris a ste, che drove ste per se vai se USA, per che drove ste, also in qualche caso, per se vai contangere le sfine mires. Io sa, ciò mette avanti, ci vedi bella famiglia, bella ufaunz, vedessi mentire business o altro, di fosse forse più esperta, in letzte Direktion, aber io sono decidita, e volai vai famiglia, e io lese che dai al tiam scuola famiglia. Also non sapete, è tre dispriam nella chita, bella ciun dispriam, io lese che dai al tiam da dessa mumma, che dai alla cera un pinte, perché ci covare c'è sci spert. Quando sei in peronz, taitle ella quella episode, di, oh, io ero lo 4 anni, a mia mumma faccio qua, spronzo bene le dessa loge, se mette che faccio. Es war mir eine Wohse, in der die meine Mutter ihre Körper mehr. Mm. Ich lasse mich in einer Mutter, die ist sehr viel zu verraten, und bliebe die ganze Familie, und bliebe die Partnerin, und bliebe zu setzen, und wenn die Forze ist, um die Zaun, dann muss ich mich zu setzen. Quei Muster lasse ich rumpere dran. Weil ich auch meine Familie lasse ein bisschen repeten. Ich lasse zwar ein Success, ich lasse fahren, was du fährst, und das war proprio ben viver da dai. Und tutti ne lasse ein bisschen equilibrer, con to quat du fährst, to quat du fährst, to quat du son. Schko detsch und waun, son du, und mir sind da, das sind tots li Welts, wird important. Se mi Familie, wird important, brat du so in schibie sustain, also schibie halt. De Cesa, mio om è cina ferma gioviale per me, che si trova el del corpo per me, ed el dà dede me fece per spazi, e finanziale me avanza in essa città, per da sia lavoro, mio lavoro è in mainz uscea, in mainz il forzionier uscea, ed sulz onzo, sai, è cresciù, a pagat lanciata, senza el, vese muse finanziale me, in vede dominiavo tra quanti ams, a predez, essu successez, è in investizione che trovi in lung flat, come un sprint, un marathon, ci sta in città di Londra, e poi un ultramarathon, proprio fece di. Proprio per dominare tutto, su di te, hai una buona comunicazione, una buona hey, io al centro fa qua e qua, io sto a mettere qua e qua, fosse l'essere di fare, vuoi qua e sei per te, se qualche occasion si vede in qua, se ne difendiamo, non si va in domus due avanti, se si va in un'organizzazione, e gatto con qualche mia famiglia, alga regione, sia famiglia, se a Ginevra, va in un'esbedestida tira, sostegno, e si trova bien organizzazione, a tu se funziona ciò qua.
0: Ed è che ho discussione, comunicazione agli altri. Also, ich marsche in tutte le direzioni, con il yoga, con la famiglia. Io sono già toi, per la vernissage, a tutto il bene per quel che viene, e grazie mille per quel discorso, Lisa. Questo è il stato, il profilo di Dots con la tua cina, Lisa Delicaris Mon. Il mio nome è Prisca Bigliel. Ad una versione più lunga di quel discorso, sco e fotografie, sede il film Lumnau, date sco podcast, sin nostra pagina rtr.ch.
2: RTR, il profilo.

0: Inter, il profil. La saira der RTL.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. La Spitex Foppa fa parte della Reut de Senedat sur Selva. A cajun della radunanza de commembers an las vischnaunques portadras decidiu unanime main d'integrar la Spitex en la nova organizzazione che enceiva cu la lavur operativa a lanciata dal 2027. Dies zuenter il campionato mondiale de hockey demissionesce il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, Urs Kessler. El ist aus Monov Mainz in Uffizi, a detti giu siu post per citat «Fa liber la via per in nova enciata». Scola Federazione de Hockey Communication, indi zuenter che la Svizzera piars al final incontra la Finlanda. L'economia svizzera ha sviluppato bene dopo l'enciata di Ion, come malgrado il shock per via del prezzo di Eli e dei imbrogli dei dazi americani. Ciò che il segretario statale per l'economia Seco comunica, se il prodotto nazionale brutto cresce per 0,4%, compriamo con il primo quartale di Ion Vergau. Se il PayPal che spicciamo, d'anton deplica il 2 di vostro quartale. L'Armada Svizzera trenesce pel cas d'urgenza e nel canton Argovia, Basilea Campagna, solo turne Luzerna, ha in radunt 3.500 persone in azione per l'esercizio Conex 26 e trenesce in azione in situazioni di prigel augmentau. Dentro altre vai per mobilizzare sperle truppe e per la collaborazione con polizia ed altre autorità civili. La Davos Gada è dau avon indigenza in Samajon d'exercizi. Ad etren auch un buise pistolan varga 106 mili persones la fin di amna vergada durante il tir campester. En tot agen genif tiradures e tiradures contagiu il resultat maximal de 72 punts cu la buise, de quels ein 10 persones del grigiun. La distinzione per un buon risultato, il Cenumnau Kranz, a Adina Sil Uopen in Cantun, uone con il Grigiun, con cui la Fiesta Federale del Tir a Liuga Quere contorn, dal Ciunde Zercledur, tocca al Ciunde Fanedur. Ton Perozza viene von buon divertimento con il programma.
0: La Saira del RTR. Con sempre verz, scoverides e hits,
2: musica non-stop.

0: PNR.
1: Per vus al puls della musica.
2: I see trees of green.
3: Dal Semperwert. Sur il hit. Fin der la scovrida.
1: RTR.
3: Usci varia scola vita.

Menginnes mamma rusa, io lambda spübi man, e dumman da per spusa la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoccia, dischla fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si dischla da tagiair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, abbracces cun Jon Grant, tuat indegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, dis che asperti qua?

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Uschetra tarnum lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pes es be, cioque podess. Nir ora mo, un bel process.

Lascia passar las nozzes, il lura zvoi muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sül schival sto ir mengia, ja unun in clepi spass, ed ha gion gronci sgira, un dit il plumti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren su casu steiles d'or, che ma astu da batter usche ferm, o mescor.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tutto mio imparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.